0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
7: Che attività fate per i ragazzi?
6: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Wake up.
9: Sei zero ventitré.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 2:05.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tarifiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 1807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
11: E che cosa fate?
10: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
11: Cosa fate qua oggi?
10: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
11: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
10: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
12: 62-3.
13: 6-0-20 che?
14: 60-23.
13: 6-0-2-3.
12: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Yo, le bon al mic, Shiva, Danny Five, hey, Walter Walter, hey. Vai.
2: Parte di gente ha perso la rotta, a sua fazione ho perso la botta. Occhio allo stile, prendi una botta, vedi tutti i colori, testa di Rodman. Sono FIFA, tu pro, per la figa son Bolt.

0: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Infatti, questa è effettivamente, come dicevi tu, una bella iniziativa che però in Italia sicuramente troverà poco riscontro, perché stando sempre ai dati Eurostat, l'Italia è tra i paesi che attraggono il minor numero di migranti con un alto livello di istruzione. Andando per percentuali, parliamo del 10,1% degli stranieri laureati contro il 49,8% ad esempio del Lussemburgo, il 47,2% del Regno Unito, il 46,7% della Polonia, 45,1% dell'Irlanda e così via. Insomma, in tutti questi stati UE circa la metà della popolazione straniera ha almeno una laurea. Insomma, è triste da dire, però la bassa attrattività dell'Italia per i migranti ricercatori non ci stupisce, data la situazione non certo rosea della ricerca in Italia.
2: Eh no, infatti, tra l'altro la fuga anche di cervelli italiani verso l'estero non ci sorprende affatto. Bene, noi ti ringraziamo Sabrina per questo spaccato molto interessante sui rifugiati e altamente qualificati appunto in Europa. Noi adesso però ascoltiamo una fantastica canzone e ritorniamo tra pochissimo sempre qua su Eurofonica.
1: Ciao!
3: Questi sono i ministri con comunque. Abbiamo affrontato il tema della scienza nell'Unione Europea in questa prima parte andando a vedere proprio l'aspetto istituzionale, e ora dal focus di Sabrina in poi vogliamo concentrarci sulle iniziative che vengono fatte per riunire i ricercatori. È per questo che il nostro Antonio Megalizzi ci dirà qualcosa di molto interessante sul progetto Digital for Science. Scopriamo cosa.
4: Fonica.
5: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica.
3: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
6: Quante piattaforme online interamente dedicate alla scienza conoscete? Probabilmente qualcuna, sì, ma quanti social network commissionati dall'Unione Europea pensavate potessero esistere? La Commissione Europea ha investito su Digital for Science. Si tratta di un sito internet con funzione di blogging, forum e social network che permette agli utenti iscritti di postare idee, aprire discussioni e taggare gli argomenti, in modo tale da farli trovare con maggiore facilità ai naviganti. Scienziati, ricercatori, innovatori o semplici curiosi hanno la possibilità, proprio come su Facebook, di creare sondaggi, pubblicare eventi, condividere dati e attivarsi per formare nuovi progetti o nuovi gruppi di lavoro. Il sito conta numerose visite giornaliere ed è diviso in 6 settori che contengono differenti funzioni. About funge da homepage della piattaforma, dove è presente una piccola presentazione che spiega come per raggiungere le eccellenze scientifiche che si propone di fare l'Unione Europea ci sia bisogno di tagliare maggiormente i confini tra gli appassionati e gli studiosi di tutta Europa, di cooperare per raggiungere un livello sempre maggiore di competenze e di contribuire con idee, proposte o anche semplicemente leggendo gli interventi. La pagina Discussions, invece, ricalca le sembianze di un vero e proprio forum. Gli utenti postano una domanda che solitamente precede una nota di diverse facciate comprendente una ricerca personale, uno studio o una semplice curiosità. Applicando i relativi tag al post, gli utenti si assicurano di avere altri user legati dalla stessa passione. L'ultimo, in ordine di tempo, ad esempio, è figlio di una discussione sulla teoria dei sistemi evolutivi, ma di questo magari lasceremo che se ne occupi Focus. La parte adiacente, invece, si chiama Live e fornisce materiale caricato dagli stessi utenti. Si possono trovare saggi, proposte di ricerca e comunicazioni ufficiali da parte degli opinion leader del settore. La successiva area del sito, chiamata Blogs, è uno spazio dedicato allo staff editoriale di Digital for Science. Sono presenti opinioni, curiosità dei creatori della piattaforma, quasi sempre collaboratori o dipendenti della Commissione Europea, delegati ai settori di competenza scientifica e di ricerca. Interessante anche la pagina chiamata Polls, ovvero quella relativa ai sondaggi. Gli utenti pubblicano una domanda inerente ai temi in discussione e i risultati vengono pubblicati direttamente nello spazio apposito sottostante. L'ultima scelta del menu di Digital for Science si chiama Events ed è composta da un semplice calendario sullo stile di Google Calendar, dove sono appuntati gli eventi più attinenti ai temi trattati sul sito internet. Ad esempio, proprio domani a Ispra, in provincia di Varese, potrete partecipare ad un workshop sulle nuove sfide della scienza di oggi. Nuove sfide come l'audace e innovativa tecnica di condivisione che la Commissione Europea ha fatto partire appena 5 mesi fa, ma che sembra già essere parte della quotidianità di un'Europa che i confini, al contrario di quello che sentiamo nei talk show e nei comizi, vorrebbe solamente continuare ad abbatterli. Antonio Megarizzi per Eurofonica Trento.
5: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
4: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
7: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
8: e Kids FM in Germania.
9: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
5: Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
3: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
10: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Più di 90 radio universitarie da tutta Europa.
5: Eurofonica.
14: Eurofonica.
13: Siamo ragazzi francesi, portoghesi, spagnoli.
5: Eurofonica. La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
15: 1, 2, 3, test, test, test.
16: E benvenuti a questa nuova puntata di Eurofonica. Come da tradizione alle 18 è il momento della redazione italiana, oggi composta da me, Alberto Ferraresto, insieme a Andrea Fioravanti e Antonio Megalizzi. Assieme nella prossima ora per affrontare uno dei temi principali del dibattito europeo, quello relativo al trattato di Schengen, fondamentale tanto quanto discusso. Noi siamo in streaming sul sito eurofonica.eu e su tutte le radio del circuito Raduni, da cui ci potete ascoltare. Ci potete inoltre seguire sui social connessi a sia Eurofonica che a Raduni, Facebook e Twitter. Oltre al tema di Schengen, che è appunto il cuore della nostra puntata, andiamo anche a parlare della Brexit e delle concessioni che l'Unione Europea ha fatto al Regno Unito, i rapporti di forza tra Unione Europea e Turchia e sullo sfondo la situazione dei rifugiati. Un

0: e farlo finire.
1: Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
4: Alzi la mano chi conosceva la cittadina lussemburghese di Schengen prima dell'entrata in vigore del famoso trattato che porta il suo nome. L'accordo firmato nel 1985 fra Benelux, Francia e Germania per eliminare progressivamente i controlli alle frontiere e permettere la libera circolazione delle persone nacque inizialmente al di fuori del regime giuridico europeo. Da quell'anno però il trattato ne ha fatta di strada, diventando di fatto uno dei principi cardine dell'Unione Europea, dopo essere stato inglobato nel trattato di Maastricht del 1992. La cosiddetta area Schengen conta 28 stati europei più 3 non aderenti all'Unione: Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano. Assieme a questi anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, ma con più deroghe e limitazioni. L'idea alla base del trattato è quella fondante dell'intera Unione Europea: la libera circolazione delle persone all'interno del territorio europeo, senza la necessità di utilizzare il passaporto, ma viaggiando liberamente come all'interno dei confini di un unico grande Stato. Oggi però Schengen è tornata più che mai alla ribalta del dibattito pubblico, perché sembra che la sua stessa esistenza sia a rischio. È notizia di queste settimane, infatti, la decisione di Svezia, Danimarca e in parte anche Germania di sospendere gli effetti del trattato e reintrodurre dunque i controlli alle proprie frontiere. La decisione è dettata dalla situazione critica riguardo l'immigrazione degli ultimi mesi, diventata ormai ingestibile. Secondo il complesso sistema giuridico europeo, i singoli stati hanno il diritto di poter sospendere gli effetti del trattato per un periodo limitato, per motivi di sicurezza o per l'organizzazione di importanti eventi, come nel caso dell'Austria e Polonia durante gli europei di calcio del 2008 e 2012 e della stessa Italia nel luglio del 2001 durante il G8 di Genova. Attualmente 6 paesi firmatari hanno deciso negli ultimi mesi di sospendere la libera circolazione delle persone sui loro confini: Francia, Germania, Austria, Svezia, Norvegia e Danimarca. La prima è stata la Francia, all'indomani dei gravissimi attentati di Parigi del 13 e 14 novembre. Proprio la Germania, dichiarata campione di solidarietà dopo la decisione di accogliere tutti i rifugiati siriani richiedenti asilo, oggi chiude le frontiere insieme ai grandi paesi del nord Europa. Mentre nel Mediterraneo aumentano i cadaveri dei migranti, l'Europa, o meglio, una parte dell'Europa, chiude Schengen, mettendo in seria discussione gli stessi principi fondanti dell'Unione, come la proposta del ministro della sicurezza olandese, che ha invitato la Commissione europea ad attivare l'articolo 26 del trattato per permettere agli stati membri di estendere i controlli alle frontiere interne fino a 2 anni, e il premier belga che chiede l'estromissione della Grecia da Schengen. La sospensione è temporanea per adesso, e dopo il vertice del 25 gennaio sembra che a settembre tutti i paesi firmatari possano riaprire le frontiere, quando si spera l'emergenza migranti terminerà. Fabiano Catania per Eurofonica da Pisa.
1: Eurofonica.
2: Eurofonica.

0: I'm Christian Miconi, I'm from Spain.
1: Where?
0: In my country, in Spain, the position of Schengen is that all the European citizens can go in our country, and there's no problem about that. There are no restrictions for citizens of Europe, and we don't have an old system for other countries.
2: I'm Luke, and I come from France. And after the 13 November, the Paris attack, it's very, very difficult to go in Switzerland. I study in Switzerland, and Schengen is good for go work in Switzerland, for example. But now, after the 13 November, it's very difficult to enter the Switzerland. A lot of people after 13 November said, now Schengen is finished.
3: Ringraziamo Fabiano Catania per il contributo, avrete sentito sicuramente le altre voci, sono le voci delle redazioni di Eurofonica, ovviamente non c'è solo quella italiana, abbiamo sentito quella francese, la tedesca e la spagnola. Abbiamo il primo ospite però.
4: Sì, nel frattempo si è accomodata Daniela Aiuto del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia, fa parte della Commissione Trasporti e Turismo e la Commissione Trasporti e Rapporti UE e Turchia. Buonasera intanto.
5: Buonasera.
6: Il titolo della nostra puntata, come lei sa, è Bye Bye Schengen, è una delle cause della sua possibile sospensione, lo ricordiamo agli ascoltatori, è la questione dei migranti. Una delle proposte del suo movimento per agevolare il flusso di questi rifugiati migranti, che dir si voglia, è quella di creare dei corridoi umanitari. Ma di che cosa si tratta e che cosa volete realizzare concretamente?
5: Ma sicuramente sotto gli occhi di tutti la crisi profonda che sta affrontando l'Unione Europea, quindi vengono minacciate proprio le fondamenta sulla quale poi si è costruita questa casa europea. Schengen rappresenta il pilastro fondamentale da cui poi si è diramata la concezione stessa di Europa che abbiamo oggi. Tuttavia la cattiva gestione che in questi anni c'è stata del flusso migratorio adesso è venuta a chiedere il conto, quindi sostanzialmente ci troviamo di fronte a una situazione per cui l'Italia è stata lasciata sola nonostante le pressioni che abbiamo cercato di fare, quindi lì vengono fuori le gravi responsabilità del nostro governo che non è stato in grado di farsi rispettare nel consesso europeo, per cui il famoso ricollocamento sostanzialmente è stato un fallimento. Ciascuno Stato membro invece di essere solidale, come noi sentiamo spesso qui dentro ripetere belle parole di solidarietà, di apertura eccetera eccetera, si è chiuso in se stesso, abbiamo visto sollevarsi muri, abbiamo visto chiusura di frontiere e situazioni che hanno riportato quindi sostanzialmente alla negazione del pilastro che è quello di Schengen. Per ricollocamento, per flussi umanitari, che cosa intendiamo? Intendiamo innanzitutto dare respiro a quello che è la situazione attuale di gestione dei migranti nel nostro paese, una situazione ormai ingestibile. Quindi creare appunto dei corridoi guidati in cui controllare il flusso dei migranti e poterli ricollocare appunto in una maniera più umanitaria, più consona. In questo momento c'è solo chiusura da parte degli altri stati, invece noi proponiamo che ciascuno stato si prenda la sua responsabilità, ma proprio come operazione umanitaria. Invece qua viene sempre vista l'operazione finanziaria, il risvolto economico e quindi se conviene o meno all'economia di quello Stato, per cui inizialmente, come è accaduto in Germania, inizialmente si erano fatti due conti, hanno ipotizzato che l'operazione poteva convenire, quando poi hanno visto determinate situazioni chiaramente si sono trovati impreparati e incapaci di gestire.
6: Quindi per riassumere, smistarli direttamente nei paesi dove loro vogliono andare.
5: Esattamente, ma per fare questo ci vuole la collaborazione degli altri stati. Qua vediamo invece la Svezia che ne vuole portare via 50.000, 80.000, parlano di numeri come se fossero veramente euro, invece stiamo parlando di persone, di bambini, di famiglie, di nuclei familiari che scappano da situazioni terrificanti che molto spesso abbiamo creato noi e che alimentiamo noi con le vendite di armi a paesi che alimentano l'ISIS, ad esempio. C'è il caso dell'Arabia Saudita e della vendita di armi all'Arabia Saudita, quindi qua, il discorso è molto ampio e non voglio neanche dilungarmi più di tanto per non annoiare, però ecco,
6: i
5: cittadini devono capire che quello che viene visto come il problema dei migranti è la punta di un iceberg.
4: Proprio in tema di migranti, soprattutto di Turchia, del rapporto con l'Unione Europea, proprio questo vogliamo parlare, però prima un focus introduttivo giusto per spiegare meglio. Sentiamo Sabrina Fasanella.
1: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Il 29 novembre scorso è stato stilato un accordo di collaborazione tra l'Unione Europea e la Turchia, lo Stato che per la sua posizione strategica tra Europa e Medio Oriente si trova a fare da autostrada per i profughi in fuga. Come ha riferito il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, nel solo 2015 oltre 1,5 milioni sono stati i migranti entrati illegalmente in Europa, la maggior parte dei quali proprio attraverso la Turchia. L'accordo, sulla carta molto significativo, prevede lo stanziamento di 3 miliardi di euro da parte dell'UE, destinati ad aiutare la Turchia a gestire il traffico dei migranti e sostanzialmente a dare un po' di respiro agli stati europei. Naturalmente l'intesa è stata accolta con grida di giubilo da parte di Angela Merkel e anche dal primo ministro turco Ahmet Davutoglu, che ha parlato di giornata storica nel processo di adesione. Innanzitutto occorre precisare che questi fondi sarebbero stati assegnati alla Turchia solo dopo che fosse stata raggiunta una certa soglia di riduzione nel numero di arrivi. Insomma, questi 3 miliardi sarebbero un premio da meritare, cosa che la Turchia al momento non sembra essere in grado di fare. Già nei primi giorni di gennaio, il vicepresidente della Commissione europea Timmermans, recatosi personalmente ad Ankara, ha dichiarato insoddisfacente il lavoro della Turchia, visto il numero ancora molto elevato di arrivi giornalieri attraverso l'Egeo. Facciamo ancora un passo indietro e precisiamo. Perché i profughi non rischino la vita per arrivare in UE, occorre che in Turchia trovino dignitose motivazioni per restare. Questi soldi dovrebbero infatti essere spesi per assicurare ai profughi migliori condizioni di vita, garantendo loro l'accesso alla sanità pubblica, all'istruzione e al lavoro. Proprio in occasione dell'accordo di novembre, Juncker aveva tenuto a chiarire: l'accordo non ci farà dimenticare le divergenze sui diritti umani e libertà di stampa. Ci torneremo in futuro. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
1: Eurofonica.
7: Eurofonica.
4: E appunto proprio di Turchia torniamo a parlare, chiedendo qual è la posizione attuale dell'Unione Europea rispetto alla Turchia, tenendo però in considerazione la complessità dei rapporti, cioè Unione Europea, Turchia, ma anche Medio Oriente.
5: Ma diciamo che nell'operazione Turchia l'Unione Europea dà il meglio di sé in quanto ipocrisia, proprio abbiamo visto come...
3: Fa anche rima.
5: Sì, purtroppo fa anche rima. Sostanzialmente stiamo pagando... un regime sostanzialmente, perché quello di Erdogan è un regime, non dimentichiamoci i fatti accaduti negli anni passati, quindi si tratta di finanziare un regime come quello di Erdogan per tenere a bada il flusso migratorio proveniente dal Medio Oriente.
3: Anche perché a bada significa che prima o poi comunque ci arriverà in Europa.
5: No, innanzitutto non ci sono garanzie su come verranno utilizzati questi soldi, non sappiamo niente su come verranno utilizzati. Non c'è rispetto dei diritti umani nei campi in cui vengono ammassati questi migranti che comunque arrivano nei confini turchi. Sappiamo che proprio in quell'area dove vengono ammassati questi profughi sostanzialmente ci sono problemi già interni della Turchia con le minoranze curde, per esempio. Io ho incontrato di recente una delegazione proprio proveniente dal Parlamento turco che denunciava gravissime violazioni dei diritti umani compiute dal governo di Erdogan proprio in quell'area del paese. Quindi sostanzialmente c'è una sorta di oscurantismo su quello che fa la Turchia con questi migranti. Si sa soltanto che vuole questi soldi per non dar problemi all'Unione Europea. Quindi è una cosa assolutamente inaccettabile, è un comportamento ipocrita, e noi ci sentiamo come quelli che pagavano il mendicante pur di farlo andare a mendicare lontano da casa sua.
3: Tra l'altro, una delle ambiguità della Turchia è che si dice che venda le armi all'ISIS. Siccome prima accennava alle armi, no? E anche la sua collega ieri in plenaria, Ferrara, ha detto no, bisogna smettere di vendere le armi. Com'è che si smette di vendere le armi? Perché è una cosa, un concetto un po'... vago, utopia, finiamo,
5: sì,
3: la guerra.
5: Come,
3: no,
5: è come cioè, quando affermiamo che dobbiamo rinunciare agli idrocarburi per la mobilità. È come,
3: esatto, è un po'.
5: Allora,
3: smettiamo di inquinare.
5: Noi viviamo nel mondo dell'ipocrisia e ci leghiamo alle utopie. È un po' un concetto un po' filosofico. Però è vero che se non ci poniamo degli obiettivi, per quanto possano sembrare irraggiungibili, noi non cambieremo mai questo modo di andare avanti nel mondo. Allora è profondamente sbagliato trattare le persone in base a come se fossero numeri e utilizzarli nei loro flussi a seconda della convenienza macroeconomica per gli stati, e attualmente le persone vengono utilizzate in questa maniera. È profondamente sbagliato alimentare i conflitti internazionali e quindi vendere, spesso con la compiacenza anche del nostro Stato, nonostante sia vietato per legge vendere armi a quegli stati che non garantiscono il rispetto dei diritti umani, per esempio nei loro confini. Invece noi lo facciamo, non lo facciamo noi, ma non lo facciamo solo noi. Come evitarlo? Bisogna lavorare sulla politica.
3: Cioè, ma le ragioni, insomma, un passo concreto cosa potrebbe essere? Delle sanzioni agli stati che vendono?
5: Ma innanzitutto scoperchiare i vasi di Pandora e mettere alla luce tutti questi traffici, leciti o meno, di armi, intanto scoperchiarli, renderli di dominio pubblico. Dopodiché, una volta che l'opinione pubblica ne è a conoscenza, nella maggior parte dei casi queste operazioni di vendita sono illegali, proprio perché ad esempio in Italia c'è una legge che vieta questo, come dicevo prima, e invece puntualmente accade, però non se ne sa nulla, i media non dicono nulla, sui giornali non leggiamo nulla. Se intanto escono fuori, l'opinione pubblica è capace di indirizzare anche le scelte politiche, grazie al cielo ancora, nonostante l'Italia sia al 78esimo posto al mondo come libertà di stampa, però l'opinione pubblica, se correttamente indirizzata, è capace ancora di pesare. Quindi questo è quello che possiamo fare.
3: Perché si è parlato anche di Finmeccanica.
5: Cioè, appunto, senso, cioè, il famoso vaso di Pandora, ce ne sono di situazioni da scoperchiare, dobbiamo metterle alla luce del sole.
3: Bene, noi ringraziamo Daniela Aiuto per essere stata qui con noi. Ci ascoltiamo un'intervista a Gennaro Migliore, sottosegretario del Ministero della Giustizia, di Thomas Ducato di Fuori Aula Network.
7: A queste persone noi dobbiamo delle risposte, innanzitutto cercando di intervenire in quei paesi per riportare la pace, ma soprattutto, quando sono qui, di non lasciarle sole, perché hanno attraversato pericoli incredibili, sono tanti morti, purtroppo soprattutto sul versante tra la Turchia e la Grecia, sono morte oltre 3.000 persone nell'anno scorso. E noi non possiamo commuoverci di fronte ad una foto, dobbiamo pensare che ogni volta che c'è una vita umana in pericolo abbiamo un dovere di intervenire. È chiaro che questo comporta una responsabilità collettiva dell'Europa, ed è per questo motivo che io considero in questo momento le parole di Juncker contro il nostro paese molto inopportune. Lo dico senza voler offendere nessuno, ci sono state delle polemiche secondo me superflue nel corso di quest'anno. Noi siamo uno dei paesi di primo approdo, quelli che vengono dalla Libia, e sono soprattutto eritrei, anche gli eritrei sono oltre il 20% delle persone che sono arrivate nel nostro continente. In realtà sono persone che scappano da una ferocissima dittatura. Noi dobbiamo dare delle risposte, però l'Europa deve sapere che non si può lasciare l'Italia e la Grecia da sole ad affrontare gli sbarchi, perché questo non sarebbe giusto né per le persone che arrivano, che vogliono ricongiungersi magari alle loro famiglie, né per i paesi che, come il nostro, stanno affrontando una prova molto impegnativa. L'identificazione in Italia è oltre il 90%. Il fatto che siamo sotto procedura di infrazione è una delle storture di questo momento storico del rapporto tra l'Italia e l'Europa. Si sa benissimo il motivo per il quale i migranti non si volevano far identificare, non per diventare clandestini, ma per poter chiedere l'asilo nei paesi dove risiedevano le loro famiglie. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Dovevamo imprigionare tutti, 30, 40, 50 mila persone che si sono fatte identificare al di là della frontiera. Penso che questo sarebbe stato un comportamento sbagliato. Oggi con il programma di ricollocazione voluto fortemente dall'Italia, c'è un tasso di identificazione che è superiore a quello degli altri paesi. E infatti per questo motivo noi riteniamo inaccettabile che ci sia anche solo l'idea di poter avere una procedura di infrazione nei nostri confronti.
9: Eurofonica Italia, le radio universitarie nel cuore del Parlamento europeo.
6: Siete sempre qui su eurofonica.eu, questi erano gli Sleepwalk Station con Berlin. Abbiamo parlato nelle scorse puntate della questione dei migranti, adesso capiamo bene la situazione degli ultimi giorni con i numeri di Rossella Biaggi che ci riassume la situazione.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
9: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo. I migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo nell'ultimo mese sono 244. A dirlo è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, OIM, che rivela come la maggioranza di questi, 218 persone, siano morti nel tentativo di attraversare il mare Egeo per dirigersi dalla Turchia verso le coste greche, mentre i restanti sulla rotta che porta dalla Libia all'Italia. Mentre il premier britannico David Cameron dichiara che il suo paese non è più disposto ad accogliere minori non accompagnati già entrati in Europa, un altro segnale di chiusura arriva dal governo olandese. Il leader del Partito Socialdemocratico olandese, Diederik Samson, ha proposto infatti di accogliere all'interno dell'Unione Europea fino a 250.000 migranti provenienti dalla Turchia. In cambio, però, il governo di Ankara si dovrà riprendere i migranti sbarcati illegalmente sulle isole della Grecia. Parte dei 3 miliardi che l'Unione Europea dovrebbe dare alla Turchia servirebbero per gestire questo baratto di migranti. Infatti, lo scorso 28 gennaio, il ministro dell'interno Anders Ygeman ha reso noto che il governo svedese procederà ad un rimpatrio di massa per i circa 80.000 richiedenti asilo la cui domanda è stata bocciata per mancanza di requisiti. Il sovraffollamento delle strutture e la crescente impossibilità di far fronte a un flusso di arrivi così imponente sono solo due degli aspetti della questione migranti che il governo svedese ha dovuto affrontare. Una situazione che tende ad esasperarsi anche in Germania, dove è fallito un attentato con una bomba a mano, poi fortunatamente inesplosa contro un centro di accoglienza in cui sono ospitati 176 profughi, a Villingen-Schwenningen. I controlli alle frontiere per fermare i flussi dei migranti provenienti da est sono state poi reintrodotti in Austria, Germania, Svezia, Norvegia, Francia e infine in Danimarca. Il Parlamento danese ha approvato lo scorso martedì 26 gennaio una legge molto contestata sui migranti per scoraggiare le richieste di asilo. La legge prevede, oltre ad un iter burocratico molto più complesso per i ricongiungimenti familiari, anche la possibilità di confiscare beni e gioielli ai migranti di valore superiore a 1.300 euro. Lo scopo dichiarato è contribuire a coprire le spese di mantenimento e burocratiche per la richiesta di asilo. Se manca un condiviso piano europeo, l'impressione è che l'emergenza profughi sarà aggirata dai paesi del nord, che chiedono la sospensione della libera circolazione interna, scaricando così il peso della gestione dell'accoglienza sui paesi dell'area mediterranea e balcanica. Per Eurofonica, Rossella Biagi, Perugia.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
9: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
3: Ed era Bia Beer My Lullaby. Un giorno capiremo chi è l'artista e chi è il titolo. E nel mentre stiamo aspettando il secondo ospite di oggi.
4: Esattamente, Alberto. Stiamo aspettando. Beh, dai, non lo annuncio subito, magari aspettiamo che arrivi.
3: Facciamo finta che sia tu.
4: Lasciamo fare le domande. Cambio sedia.
3: Mettiti là.
6: Molto interessante questo focus sui migranti, ma siamo subito pronti a cambiare tema.
4: Sì, parliamo di Brexit. Se ne è parlato molto in passato, la cosa è stata molto... è stato un lungo parto, definiamolo così. Sì. Forse si è arrivati a un punto perché ci sono stati... C'è stata intanto una visita del Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk a Londra, quindi per incontrare il Primo Ministro David Cameron, in cui qualcosa è uscito.
6: Sì, ci sono state delle proposte, alcune concrete, altre meno. Una di queste è quella di eliminare 4 anni di lavoro per chiunque desideri lavorare in Inghilterra ma non sia cittadino britannico. Tradotto, se domani voleste partire per Londra, per 4 anni non avreste alcun tipo di benefits. Quello che sembra una vittoria per Cameron, per Nigel Farage, cioè il leader dello UKIP, il partito indipendentista britannico, che abbiamo intervistato per Eurofonica, ha detto che in realtà si tratta di carta straccia e quello che dovrebbe fare Cameron sarebbe arrendersi.
3: I dubbi grandi sono due: il primo, se Cameron stia solo facendo un ricatto politico per capire bene cosa è in mano, perché è sconveniente sicuramente per la Gran Bretagna abbandonare l'Unione Europea. Il secondo è: tutti questi eurodeputati della Gran Bretagna cosa andranno a fare una volta che la Gran Bretagna
4: soprattutto quello,
6: la disoccupazione
3: ragazzi, cioè pensateci, sono un sacco di soldi al mese. Comunque io,
4: ma tutti continuano a posticipare le decisioni a marzo, a fine febbraio, quando ci sarà un nuovo Consiglio europeo, un nuovo meeting, e poi a marzo si dovrebbe insomma capire, cercare di dipanare questa matassa. Certo è che le dichiarazioni di Cameron sono chiare: lui vuole fare campagna per restare nell'Unione Europea, diciamocelo, ha capito che uscire sarebbe per lo più insomma perderebbe molti soldi dal punto di vista economico, glielo dicono tutti, e a questo punto dobbiamo attendere. Nel frattempo noi ci sentiamo il Focus di Benedetta Intelisano per capire, cercare di inquadrare tutta la situazione della Brexit, appunto.
13: Eurofonica!
14: Eurofonica!
15: Eurofonica!
9: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo. Brexit è un modo carino di dire che la Gran Bretagna vuole il divorzio. Superata la fase in cui quella della separazione è solo una minaccia, si vive il momento successivo, di tensione, quello in cui l'uno ha già preparato i documenti e l'altro spera, confuso, che cambi qualcosa. Parliamo della possibilità che la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea. La separazione dunque non è ancora certa, ma David Cameron, il primo ministro britannico, ha promesso un referendum entro il 2016, in cui sarà il popolo a decidere se continuare a far parte dell'Unione oppure no. Ma come si è arrivati a Brexit e perché? Nel gennaio 2013 David Cameron ha promesso che se il Partito Conservatore avesse vinto le elezioni del 2015, il governo britannico avrebbe negoziato per un accordo più vantaggioso con l'Unione Europea, a pena di referendum per decidere se rimanere o meno nell'Unione. Nel 2015 Cameron vince le elezioni e rimane fedele alla sua promessa. Le condizioni proposte sono poche ed essenziali: accettare che la Gran Bretagna non adotterà mai l'euro, restituire una parte dei poteri ai parlamenti nazionali e riconoscere l'esclusione dell'assistenza sociale per i lavoratori immigrati dell'Unione Europea, almeno per i primi 4 anni. Tutte richieste che sottintendono una modifica dei trattati fondanti dell'Unione. Niente di più complicato, insomma. Inizia così una lunga trattativa, in cui, pur di raggiungere un compromesso, persino l'inflessibile cancelliera tedesca Angela Merkel si apre a delle concessioni. L'ultima discussione risale al 18 dicembre scorso, quando il Consiglio europeo conclude che si lavora in modo ravvicinato per trovare soluzioni soddisfacenti. Ancora dunque nessun risvolto. Ma quali sarebbero le conseguenze di questo divorzio? In tanti si pronunciano, puntando l'attenzione in particolare sui risvolti economici. Gli esperti della Credit Suisse, ad esempio, stimano per il Regno Unito un immediato e simultaneo shock economico e finanziario, una montagna di contratti da stravolgere e un crollo degli investimenti, oltre che lo stop dei flussi di capitali. I costi delle procedure per uscire dall'Unione sarebbero inoltre elevatissimi e il PIL britannico si ridurrebbe del 2%. Gli effetti per l'Unione Europea, invece, sembrano essere meno drastici. Verrebbero meno i contributi al Fondo Europeo, che dovrebbero dunque essere coperti da altri stati. Vi sarebbero ingenti perdite nel settore dell'elettronica, in quello siderurgico e in quello alimentare, e si rischierebbe inoltre la completa chiusura delle frontiere d'oltremanica ai migranti. Fa un po' riflettere e rendersi conto di quanto sia complessa e costosa la procedura di uscita dall'Unione Europea, e non sembra che gli Stati membri godano di tutta questa libertà di scelta. Per il momento, però, possiamo solo aspettare gli esiti del prossimo incontro del Consiglio Europeo, previsto per il 18 febbraio, e sperare che l'Italia stia buona per un po', dato che il potenziale e-Texit suona davvero male. Benedetta Intelisano per Eurofonica da Catania.
13: Eurofonica!
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
9: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
4: Sono le 18.37, torniamo in diretta su Eurofonica con il nostro secondo ospite. Io do il benvenuto a Pier Antonio Panzeri, eurodeputato del gruppo dei Socialisti Democratici, presidente della delegazione per le relazioni con il Maghreb. Buonasera intanto.
11: Buonasera a tutti.
3: Ecco, onorevole, lei si occupa di diritti umani e del Maghreb. È d'accordo con chi crede che il male minore a questo punto, visti tutti i problemi africani e tutto ciò che ne è conseguito, fosse Gheddafi col senno di poi, e cioè che la guerra poi europea in Libia fosse un attimino avventata?
11: L'ho già sentita questa.
3: Appunto, le ho chiesto se è d'accordo con chi lo dice.
11: No, penso che capisco il ragionamento, ma non sono d'accordo, perché Gheddafi ovviamente era un despota e la questione dei diritti umani era quotidianamente all'ordine del giorno. Il problema principale è che la comunità internazionale, a partire dall'Unione Europea, ha fatto molti errori nel momento in cui ha ritenuto di appoggiare i cambiamenti in Libia. E ha fatto un intervento, soprattutto con Sarkozy, Camerun e poi anche l'Italia, non pensando e immaginando come bisognava governare la fase di transizione. E questo è un errore che non può più essere ripetuto. L'ho ribadito oggi qui al Parlamento europeo nel momento in cui abbiamo discusso della risoluzione sulla Libia.
3: Anche ricorrente, perché abbiamo avuto gli esempi dell'Afghanistan e dell'Iraq.
11: Infatti, questo è il tema fondamentale. Non che si debba escludere a priori un intervento di appoggio, per così dire, ma le cose che devono essere fatte soprattutto con una certa saggezza e lungimiranza, e soprattutto sapere cosa succede il giorno dopo, perché se questo non siamo in grado di saperlo, rischiamo semplicemente di creare più problemi di quelli che vogliamo risolvere.
4: Ecco, proprio per la sua posizione, lo ripeto, presidente della delegazione per le relazioni con il Maghreb, lei conosce quelle che sono le culture, gli usi e i costumi di questa zona d'Africa. Ecco, quali secondo lei potrebbero essere le azioni concrete per facilitare anche il nostro paese in Italia e soprattutto in Europa l'integrazione di queste culture diverse? È un'esigenza che abbiamo e anche incessante.
11: Noi abbiamo immaginato e pensato di riaggiornare la cosiddetta politica di vicinato, e questa politica di vicinato è basata soprattutto su tre principi che consideriamo molto importanti. Il primo è il cosiddetto principio more for more, cioè l'idea di dare risorse finanziarie e aiuti, sostegno di cooperazione a quei paesi che si indirizzano sulla strada della stabilizzazione democratica, perché è uno degli elementi fondamentali anche per riparare ai danni del passato. Il secondo elemento è quello di favorire processi virtuosi di integrazione regionale, e il Maghreb oggi si presta più di altre regioni a questo processo di integrazione regionale. E infine una politica basata sulla mobilità, che dividiamo in due parti: una mobilità per così dire regolare, e quindi uno scambio anche dal punto di vista dell'immigrazione, e una mobilità circolare, cioè intendiamo che molti ragazzi e molte ragazze possono venire nel contesto europeo a studiare, ma anche a lavorare, ma con, lo metto tra virgolette, l'obbligo di ritornare nel proprio paese per sostenere i processi di sviluppo economico e sociale. Pensiamo di impostare il lavoro in questo modo, perché crediamo sia l'unico per poter far dialogare le due sponde, e ne abbiamo oggi un'assoluta necessità.
6: Il 20 gennaio lei ha dichiarato che l'Italia, il governo italiano meglio, fa delle rivendicazioni giuste in Europa, ma il suo consiglio è quello di non varcare la linea rossa. Che cosa intende per linea rossa?
11: Sono i toni, sono decisivi e importanti. Le rivendicazioni possono essere giuste, ma se sono sbagliate le modalità con le quali si mettono in campo, rischiano di diventare rivendicazioni che non trovano l'udienza necessaria. Noi abbiamo richiesto maggiore flessibilità, ed è giusto, perché siamo in presenza di un governo che alcune riforme le sta facendo. Tuttavia, in questo luogo, cioè non solo al Parlamento europeo, ma nel contesto europeo, è necessario costruire un sistema di alleanze, perché è l'unico modo per portare a casa degli obiettivi effettivi. Quindi la linea rossa è quella.
6: Quindi Renzi sta sbagliando linea politica?
11: Non sta sbagliando la linea politica, devo dire che sostanzialmente, se vuole realizzare quegli obiettivi, non può essere una rivendicazione solitaria, ha bisogno di costruirsi un sistema di alleanze. Ovviamente noi siamo per favorire questo aspetto, io faccio parte del Partito Democratico, però è bene che ci sia questa avvertenza perché mi rendo conto che sempre più nel momento in cui c'è una rivendicazione sopra le righe, in realtà anziché trovare le porte aperte si trovano le porte chiuse. Questa è la mia opinione.
6: Ringraziamo l'onorevole Panzeri. Ora sentiamoci un punto di vista diverso sempre sull'operato di Matteo Renzi, di Giovanna Pancheri di Sky TG24, che ci dice la sua opinione sul Presidente del Consiglio italiano.
1: Eurofonica.
3: Eurofonica. Abbiamo con noi David Carretta, corrispondente europeo del Foglio, il messaggero e radio radicale, al quale curiosamente iniziamo a fare qualche domanda.
16: Sul tema della nostra puntata ed è il centro del dibattito europeo. Il trattato di Schengen è compromesso irrimediabilmente? È compromesso anche il sogno europeo che abbiamo?
17: Distinguerei tra il sogno europeo e il trattato di Schengen. Il trattato di Schengen possiamo abolirlo domani mattina, dichiarare che alziamo muri e frontiere, ma le frontiere rimarranno aperte ancora per molti anni, perché basta andare al confine tra la Francia e il Belgio per scoprire che la frontiera non esiste. Esistono boschi, esistono stradine, esistono giardini dove teoricamente passa la frontiera, ma tutto ciò è attraversabile. E per rimettere le frontiere in tutte quelle migliaia di chilometri di frontiere aperte ci vorrebbero anni, ci vorrebbero un sacco di soldi, poliziotti ovunque. Venendo da Bruxelles a Strasburgo, malgrado il fatto che la Francia abbia reintrodotto i controlli alle frontiere, io non ho trovato nessun poliziotto lungo la strada. Lo stesso si può dire per il confine tra la Germania e l'Austria, l'Austria e la Slovenia, l'Austria e l'Italia. Quindi di fatto Schengen continuerà a esistere, salvo probabilmente negli aeroporti, dove lì è molto più facile evidentemente controllare un passaporto. Il problema vero è il sogno europeo, l'ideale europeo, perché questa crisi dei rifugiati, di cui i leader non vogliono assumersi la responsabilità, perché significa andare davanti all'opinione pubblica a dire chiaramente, come ha finora fatto solo la cancelliera Merkel, non li possiamo fermare. Questa crisi dei rifugiati tocca la pancia degli elettori, tocca di conseguenza anche la capacità e la volontà dei leader politici di assumersi le loro responsabilità, e i leader politici non sono all'altezza, non hanno il coraggio di dire la verità, di dire che ci sono 2 milioni di persone, 2 milioni di rifugiati siriani in Turchia, e che qualunque cosa si faccia prenderanno la strada per l'Europa. Ci sono due modi di affrontare la questione: cercare piccole soluzioni per frenare questo flusso, oppure gestire il flusso. Gestire il flusso significa per l'appunto fare scelte politicamente controverse, significa andare a dire forse dovremmo andare a prendere 500.000 rifugiati direttamente in Turchia con un programma di risediamento per evitare che la gente muoia nel mare Egeo, che la gente rimanga bloccata sulla rotta dei Balcani, per evitare il caos alle nostre frontiere. Però nessuno vuole dirlo, perché significherebbe perdere qualche voto, qualche centinaio di voti, significherebbe dimostrare quella leadership che oggi non c'è.
1: Eurofonica.
3: Eurofonica. Che voce profonda che è venuta la Pancheri, si vede che stare a Bruxelles probabilmente fa qualcosa alle corde vocali.
6: Un po' più radicale,
3: no, era David Carretta di Radio Radicale e del Foglio. La Pancheri la sentiremo più avanti, va bene? Abbiamo il terzo ospite.
4: Il terzo ospite, esatto, puntata. Ci ha raggiunto in studio l'onorevole Silvia Costa, eurodeputata del gruppo Socialisti e Democratici, presidente della Commissione Cultura e Istruzione. Buonasera, rispondo al suo saluto e le chiedo subito, si parla molto di mercato digitale, tanti mercati, ma se volessimo parlare di mercato culturale, soprattutto le limitazioni che Schengen apparentemente sta subendo, influirebbero su questo tipo di mercato?
5: Beh, intanto influirebbero sicuramente sulla attuazione delle politiche che noi stiamo facendo in questo campo. Penso per esempio al grande programma europeo a cui partecipano sia paesi membri che anche altri partners, penso ai due grandi principali programmi, Europa Creativa, di cui sono stato anche relatore, quindi tutto il settore cultura, creatività, pensiamo a tutto il mondo della cultura, delle industrie culturali creative e dell'audiovisivo e del cinema, e penso da un'altra parte Erasmus.
18: Certo.
5: Allora immaginate un programma che è tutto giocato sul creare reti, progetti in rete, programmi comuni, con molti incontri che si fanno durante il programma per procedere insieme, e che tutte le volte questo abbia degli impedimenti di circolazione. Pensiamo anche ai tanti partner extraeuropei che arrivano con la possibilità di entrare perché sono partner di programmi fatti fra l'Europa e paesi del vicinato, per esempio. Anche lì si creerebbe veramente un problema enorme. Quindi in un momento sarebbe anche un messaggio molto schizofrenico. Da un lato ci sono ormai due generazioni almeno Erasmus, cioè, di cui sì, voi fate parte, guardandovi.
18: Ce lo sentiamo ripetere molto spesso ultimamente.
5: Per i quali è nemmeno immaginabile un'Europa con le frontiere, e stiamo cercando di far crescere questa cittadinanza europea dal basso e non solo mercato. Mm-hmm. E dall'altra e fare anche dell'Europa il più grande, diciamo, questo è il più grande esperimento fatto, no? Di una cittadinanza studentesca europea, e dall'altro invece tirar su le barriere. Questo credo che sia il segno di contraddizione, e anche il fatto che noi abbiamo tutto il nostro lavoro, per esempio in commissione, anche quello da un lato di promuovere il senso di un patrimonio culturale senza frontiere, no? Che appartiene a tutti, e quindi valorizzarlo, eccetera, e dall'altra di far crescere la comparabilità e la circolazione delle persone liberamente, per esempio come professionisti, come crediti formativi, come riconoscimento di diplomi, eccetera, perché deve essere quello sì, non un mercato, ma uno spazio unico delle professioni. Abbiamo appena fatto la carta professionale. Che succede? Che la carta professionale fatta per far circolare le professioni improvvisamente vedrà step, no?
18: Questi,
5: ecco, non mi pare il caso. Quindi io ho scritto, infatti, ho lanciato una campagna hashtag Schengen is Erasmus, e questo è interessante quanti ragazzi hanno aderito, non solo ragazzi ma anche ex ragazzi e soprattutto ragazze, e anche il Youth Forum, European Youth Forum, che l'ha rilanciato. Loro hanno fatto anche questo Don't Touch My Schengen, che è molto carino.
6: Sì, ricordo una famosa pubblicità di un orologio. A proposito del sì, suo lavoro in commissione, le ha proposto la creazione di corridoi universitari. Di che
5: sì,
6: cosa si tratta?
5: L'ho chiamati corridoi educativi, ma in realtà sono assolutamente universitari. Due cose ne facciamo, due grandi cose ho proposto, e sono felice perché sono state recepite nella risoluzione che abbiamo fatto a novembre per rifugiati e diritto all'educazione in situazioni di emergenza. Quindi è un po' più di una mia proposta, ormai è diventato due proposte ufficiali del Parlamento. E oggi tra l'altro abbiamo una riunione del gruppo SND nel quale lanciamo la campagna Educa, che è la prima. La prima, in due battute, Educa vuol dire in sostanza, oggi noi spendiamo come Europa circa 32 miliardi per l'assistenza umanitaria, e pensiamo adesso in questo momento con la crisi che c'è dei rifugiati, con più di quasi 8 milioni di persone che sono fuori dall'Europa nei campi rifugiati, no? Più poi quelli che arrivano, che sono una parte minima ma sulla quale abbiamo tutta questa difficoltà a distribuirli, e la maggioranza di questi bambini spesso è fuori da ogni possibilità di avere un accesso all'educazione. Di questi 32 miliardi attualmente solo il 2% va ad azioni educative. Noi abbiamo lanciato la campagna Go for 4, cioè andiamo almeno al 4% nel 2018. Questo riguarda, cioè, l'accesso all'educazione dei
6: il 4%
5: bambini.
6: Intende dei finanziamenti.
5: Dei finanziamenti della emergenza, cioè molto più deve essere dentro l'emergenza, sapere che non è un secondo tempo l'education, è un durante. Anche tra l'altro riduce i minori scomparsi e li protegge molto di più se tu hai un servizio educativo e hai un'assistenza. Secondo, invece, la cosa che riguarda più l'universitario, io ho pensato, si parla tanto di corridoi umanitari, ma noi abbiamo avuto un appello dall'UNHCR, per esempio in Siria ci sono 5.000 ragazzi, studenti universitari, che non hanno più da 2 anni circa la possibilità di fare università. Allora io ho lanciato un appello alle università europee dicendo, per accogliere ragazzi, studenti universitari, e creare perciò un corridoio per loro specifico, che deve essere chiaramente riconosciuto dalla Commissione europea. La risposta della Commissione europea però è stata abbastanza blanda, cioè la Mogherini mi ha risposto dicendo che questa cosa è molto importante, vedremo, sono a bracci, c'è ancora, non ho molte risposte. Invece l'Italia, solo questo voglio dire, e lo faremo vedere nei prossimi giorni, 4 università europee italiane ha risposto. Io adesso anticipo in modo informale, ma appena la cosa sarà siglata lo presenteremo anche a Bruxelles, e sono Politecnico di Torino, Ca' Foscari, la UAV di Venezia, l'architettura, e anche l'Istituto Europeo che è a Firenze, sono pronti a accettare dei ragazzi, ma investire su di loro in modo, perché le tre prime stanno facendo un progetto integrato che potrebbe essere per 50 ragazzi. Allora, se questo buon esempio viene dall'Italia, spero che la ministro Giannini supporti, perché dovranno dare anche un po' di borse di studio, un supporto, a questo punto questa bella pratica, questo bel progetto lo presenteremo quando a marzo con la commissione, con l'Unimed, cioè l'Università del Mediterraneo, insieme anche al collega Panzeri che presiede tutte le delegazioni bilaterali Europa terzi paesi, e vorremmo presentare questa come una best practice.
3: Io volevo capire invece cosa pensa dell'obbligo di Cameron di insegnare l'inglese ai migranti, se la vede come una discriminazione o un passo in avanti per l'integrazione.
5: Voi sapete che la linea strategica dell'Europa è per il plurilinguismo, plurimultilinguismo, ovvero significa che non ci nascondete un dito, è chiaro che l'inglese sta diventando la lingua pivot, quasi una seconda lingua, però noi ci battiamo perché c'è sempre una possibilità di avere una terza lingua. Infatti la linea della Commissione Europea, dell'Unione Europea, è che a scuola bisogna sapere alla fine del percorso, oltre alla propria lingua, due lingue straniere. Allora, se questo va nella riduzione della opportunità di studiare anche altre lingue, non mi trovo molto d'accordo. Se questo è un passaggio necessario perché arriva un referendum complicato e intanto almeno gli insegnano l'inglese, posso accettarlo, ma non può essere la proposta definitiva.
3: Ringraziamo l'onorevole Costa e grazie, adesso ci ascoltiamo invece l'intervista a Giovanna Pancheri, che prima invece non abbiamo sentito.
5: E complimenti.
3: Grazie.
1: Eurofonica.
3: Eurofonica.
16: Potrebbe essere che l'obiettivo di Renzi a livello europeo potrebbe essere quello di cercare di scalzare Angela Merkel, che sappiamo essere in oggettiva difficoltà, per cercare di prendere il posto di capofila a livello europeo.
19: Io credo che Matteo Renzi abbia due obiettivi. Uno, che è quello che fanno tutti i capi di Stato e di Governo, e cioè vuole pensare al proprio paese e a quelle che sono le priorità per il proprio paese, e sa bene che da qui ai prossimi mesi l'Italia deve affrontare obbligatoriamente un discorso di cambiamento delle regole per quelle che concerne i conti pubblici con l'Europa, se non vuole rischiare di trovarsi in seria difficoltà poi nel 2017 per portare avanti il suo piano, ad esempio, di riduzione delle tasse. Quindi la sua battaglia con l'Europa, secondo me, è una battaglia che si gioca per riuscire ad ottenere dei risultati a livello nazionale che gli stanno a cuore. Per quanto riguarda il confronto con la Merkel, Matteo Renzi è anche consapevole di un'altra cosa, che in questo momento comunque il Partito Democratico è il più importante all'interno della famiglia dei socialisti europei. Lui è il leader che può rappresentare la sinistra europea in questo momento, perché Hollande è debolissimo in patria, ha un calo di consensi molto forte. Guardiamo cosa sta succedendo alla sinistra spagnola. Insomma, tra i grandi paesi l'Italia è l'unico che può portare avanti la voce della sinistra in modo forte, e quindi vuole essere considerato un giusto contraltare ad un'Europa di centrodestra che invece è guidata da Angela Merkel. Non credo che sia la sua volontà di scalzare la Merkel, anche perché la Merkel non si scalza facilmente, e Matteo Renzi mi sembra una persona sprovveduta da questo punto di vista, però penso che voglia in qualche modo essere considerato una persona con cui dialogare per quelle che sono le istanze della sinistra in Europa.
1: Eurofonica.
3: Eurofonica.
16: Vai tu, Antonio.
3: E siamo tornati, ci siamo persi in chiacchiere. Cosa stavi facendo, Andrea? Sei addirittura tolto gli occhiali per parlare, io non ho capito.
6: Sì, perché il mio sguardo cambia ogni volta che vengo a Eurofonica.
3: È il cervello che non è multitasking degli uomini. Allora, dicevamo
16: okay. Questa penso sia una citazione, non una frase sua.
3: No,
6: di un'intervista che abbiamo fatto all'Aracomi, se vi ricordate.
3: Sì, ma gliel'avevo detto io.
6: Sì, invitiamo gli ascoltatori a risentire anche quella puntata.
3: Esatto, allora abbiamo ascoltato l'intervista a Giovanna Pancheri, finalmente è andato in onda. E,
6: tra l'altro molto bella, quindi ho fatto bene ad annunciarla prima, così almeno.
3: Sei contento?
6: Sì.
3: Ok, è arrivato il momento dei saluti, perché tra poco lanciamo la pillola.
6: Sì.
3: E poi insomma finisce anche questa puntata.
6: Con molta tristezza.
16: Sì, è il momento dei saluti.
3: Abbassiamo un po' le voci.
16: Abbassiamo un po' le voci. No, che poi spengono, chiudono la pagina browser.
3: Sì.
16: Ma ovviamente ringraziamo tutti quelli che hanno fatto parte del progetto, la nostra redazione, le redazioni, la redazione francese che ci ha ospitato, chi sta dietro le quinte, Rossella Biagi e Alice Plata. E
6: ricordiamo anche te, Alberto.
16: Grazie a voi.
4: Diamo i contatti, quelli non moriranno mai.
6: Non moriranno, soprattutto se voi ci aiuterete a seguirci. Vi ricordiamo che potete trovarci su tutti i canali social di Raduni, l'associazione delle radio universitarie, e di Eurofonica, e soprattutto sul sito dove speriamo ci state ascoltando, www.eurofonica.eu.
3: Io volevo far dire un ciao. Eccolo. Da Nicolà. Nicolà, Nicolà.
20: Baci.
3: Lui è stato il coordinatore di tutto il progetto, quindi mi offrirai una birra questa sera perché ti ho fatto parlare. Adesso lanciamo la pillola di Caterina. Ricordiamo, la prossima puntata sarà mercoledì prossimo, si parlerà di Unione Europea e diritti. Adesso Caterina Mosè, Consiglio Europeo. Alla prossima.
6: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
21: Pensate che rappresenta il livello più elevato di cooperazione politica tra i 28 stati dell'Unione. Sto parlando del Consiglio Europeo, e cioè l'organo che riunisce i leader di tutti i Paesi membri periodicamente per esaminare e cercare di risolvere le problematiche del processo di integrazione. Nasce nel 1974 come sede informale di discussione tra capi di Stato e di Governo, ma ha acquisito un ruolo formale solo in seguito, con il Trattato di Maastricht del 1992. E dal 2009, grazie al Trattato di Lisbona, è divenuto una delle 7 istituzioni dell'UE. Ma chi ne fa parte? Oltre ai capi di Stato o di Governo dei 28 Stati membri, partecipa il Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, e l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Federica Mogherini. È convocato e presieduto dal suo Presidente, il polacco Donald Tusk, che con questa veste rappresenta l'UE nei confronti del mondo esterno. Ora però è importante capire di cosa si occupa. Il Consiglio Europeo definisce gli orientamenti generali e le priorità politiche dell'UE, cioè è il luogo in cui si definiscono le strategie. Gestisce le questioni che non possono essere risolte tra i singoli governi perché troppo delicate o complesse, e definisce la politica comune estera di sicurezza. Ad esempio, nel maggio scorso, l'Unione, sulla base di quanto si era deciso al Consiglio Europeo straordinario del 24 aprile, ha proposto una missione militare per colpire le imbarcazioni usate dai trafficanti per trasportare i migranti. E sempre parlando di immigrazione, forse ricorderete che all'inizio di settembre il presidente Donald Tusk ha chiesto ai Paesi membri dell'Unione di accettare almeno 100.000 rifugiati per diminuire la pressione che grava sulle nazioni al confine del blocco. Il Consiglio si occupa anche di altro. Ha il compito di nominare ed eleggere i candidati a determinati ruoli di alto profilo, tra cui i membri della Banca Centrale Europea e della Commissione. Al termine di ciascun incontro, il Consiglio Europeo formula le sue conclusioni, un riassunto di ciò che è emerso nel corso del dibattito e le decisioni prese, invitando in alcuni casi la Commissione Europea a formulare proposte in merito. Questo perché il Consiglio Europeo ha molti poteri, ma non quello di adottare atti legislativi. Questa istituzione è spesso confusa con il Consiglio dell'Unione Europea, che detiene il potere legislativo dell'Unione al pari del Parlamento Europeo, e con il Consiglio d'Europa, che è un'organizzazione internazionale indipendente dall'UE, ma siamo sicuri che dopo questa EUPIL non ci sarà più alcun dubbio. Da Verona, Caterina Mosar di Fuori Aula Network per Eurofonica.
1: Eurofonica.
3: Euro. Fonica.
22: Tre città, una sola voce.
23: 6023.
24: Sono le 3 e 48 minuti.
25: Radio 6023. 6023. 6023.it.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
27: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
28: Quali attività svolgete per il territorio?
27: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
0: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
27: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce. 6023.
7: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
8: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
7: Aiutaci a fermare questa vergogna.
8: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
10: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
12: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
10: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
13: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
12: Il biotestamento è questo.
20: Scusi, per il biotestamento?
10: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
20: Perché posso.
13: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
23: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
29: E cosa fate?
23: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
29: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
23: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
2: Radio 6023.
30: Toda gioia, toda bellezza.
31: 62-3.
32: 6-0-20 che?
31: 60-23.
32: 6-0-2-3.
31: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
0: Sono le 4
2: e qualche minuto.
0: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco
3: a PES. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
5: Avete anche degli altri contatti social?
4: Prego.
6: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
5: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
4: Paolo Borsellino.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
8: Di cosa vi occupate?
7: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
8: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
7: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

0: Sono le 5.
1: Più o meno.
2: Radio 6023.
3: Yo, shut the fuck up.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
1: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
5: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
1: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
5: La mail, il cellulare?
1: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
5: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioodite.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioodite.22@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
9: Di cosa si occupa la vostra associazione?
8: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
9: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
8: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
9: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
8: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
10: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
11: Sei zero ventitré.
12: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei...
3: Stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei...
4: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
5: Una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe...
5: Non rompere!
2: Quello che chiedo alle istituzioni è...
6: Un paio di schiaffi?
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
10: Scout di Vercelli?
9: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
10: E avete dei contatti?
9: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
12: Sei zero ventitré.
13: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 7.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
6: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
5: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
6: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
5: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
6: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
5: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
6: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
5: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
6: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
5: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
6: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
5: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Una radio di protagonisti.
7: Una radio da protagonisti.
8: Radio 6023. I need you right in front of me.
0: Tre città. Una sola voce.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
5: Quindi di cosa vi occupate?
4: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
5: Vi occupate anche poi dell'adozione?
4: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
5: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
4: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
5: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
4: No, Instagram e Facebook.
5: Come si chiamano?
4: Baffi e Code ODV.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
7: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
6: Aiutaci a fermare questa vergogna.
7: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
8: Radio 6023 Stay Rock.
9: Yeah.
10: 62 3
11: 6020 che?
10: 60 23
11: 6023
10: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
3: E cosa fate?
2: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
3: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
2: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
4: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
2: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia, chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
7: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
6: Il biotestamento è questo.
9: Scusi, per il biotestamento?
10: Vuole fare il biotestamento anche lei?
7: Ma perché?
9: Perché posso.
8: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Ahmed, a tu da venire qua.
8: Adesso arrivo, non rompere.
7: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
8: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
7: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
8: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanchio.it.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6023.
9: Voglio innamorarmi di qualcuno che mi guardi come la Madonna per almeno 40 anni. E che questa cosa duri senza fare danni.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
5: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
4: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
5: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
4: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.
1: 62-3
9: 6-0-20 che?
10: 60-23
9: 6-0-2-3
1: 6-0-23 Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Il sogno con Antonella.
2: Di che cosa vi occupate?
1: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
2: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
1: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
2: E le pagine quindi sono nome?
1: Il sogno con Antonella.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
4: 3 città. Una sola voce.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
2: È stato lungo il viaggio?
1: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
2: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
1: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
2: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
1: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
2: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
1: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
2: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
1: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

E adesso che ci sembra che stia crollando il cielo, non bastano neanche tre gocce di sereno.

0: cosa.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché?
5: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
3: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
8: Perché posso.
7: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
10: Adesso arrivo, non rompere.
9: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
10: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
9: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
10: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it.
11: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
14: Che attività fate per i ragazzi?
13: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
15: 62-3
16: 6-0-20 che?
15: 60-23
16: 6-0-2-3
15: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
4: E voi cosa fate?
3: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
4: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
3: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023. Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
2: Quali attività svolgete per il territorio?
1: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
3: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
1: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaia di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
1: Avete anche degli altri contatti social?
0: Prego.
2: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
6: Sound System, Moia Radio 6023.
7: Aro,
6: Luciano.
8: Sessanta due tre.
9: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
2: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
1: Sì, li fanno i nostri volontari e durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
2: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
1: La mail, il cellulare?
2: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
1: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: That's pretty good.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro per Spazi Emergenti, oggi in compagnia di Tommaso Caccia, chitarrista dei Pigreco. Ciao Tommaso.
2: Ciao ragazzi.
1: Tommaso, siete appena usciti con un singolo, Funky Side of the Groove. Ce ne puoi parlare un po'?
2: Sì, allora, Funky Side of the Groove è il primo pezzo che abbiamo scritto quando ci siamo messi insieme a suonare, quindi un anno fa, ed è nato da una jam, perché si parlava di alcuni brani funk, di, non so, di Stevie Wonder, di Isley Brothers. Per esempio mi ero messo a fare il riff di It's Your Thing e stavo pensando ad alta voce, dicevo, sarebbe figo fare una cosa alla It's Your Thing, per esempio. Allora è venuto fuori qualcosa ispirato da quei riff. E quindi da lì è nata una jam, da quella jam è nata una registrazione strumentale, il nostro cantante ci ha messo le parole e ha trovato una bella lirica ed è nato il pezzo.
1: Qual è il tema fondamentale del pezzo? Cioè qual è il lato funky del groove?
2: Allora praticamente è stato fedele il testo allo spirito da cui era nata l'intenzione gemmistica del brano, cioè praticamente questa intenzione funk, questa ricerca del ritmo, del groove prima ancora di armonie difficili o che altro, cioè quello che conta è il ritmo perché tutto parte da quello e in pratica il testo dice quello sostanzialmente.
1: È anche una citazione a quello che è l'album dei Pink Floyd del 73, Dark Side of the Moon?
2: Ma in realtà no, perché proprio a parte il chorus, l'effetto Rotary forte che ho messo sulla chitarra, non c'è niente che ricordi i Pink Floyd.
1: No, io dicevo dal titolo magari, sai?
2: No, il titolo sì, beh, penso che richiama quello come scherzo, cioè un The Side Of richiama sempre chiaramente quell'album perché è comunque un capolavoro ed è famosissimo.
1: Anche il vostro nome è un po' particolare perché vi chiamate Pigreco. Da dove arriva? Cioè avete passioni matematiche o è qualcos'altro?
2: Ma fondamentalmente perché anche il concetto stesso del Pigreco, cioè questa costante, questo non riuscire a far quadrare sto cerchio, no? Insomma è un numero trascendentale, estremamente ineffabile come lo è anche la musica, quindi è affascinante come concetto. Poi ci piaceva il nome e abbiamo potuto anche creare il nostro logo che fondamentalmente è il simbolo del Pigreco che sembra tipo una persona che balla con sopra una faccina, quindi abbiamo detto sì, che figo, usiamo questo nome, ma non c'è un gran significato dietro.
1: Mentre invece parlando più di te, quali sono le tue influenze?
2: Come tutti sono nato dagli AC/DC, Led Zeppelin, Iron Maiden, eccetera. Poi man mano ho affinato un po' i gusti, ho scoperto che ci sono miliardi di artisti nuovi, fantastici, difficili da trovare, magari basta un po' mettersi a cercare e niente, praticamente sono infinite le sue influenze, ogni settimana l'importante è averne una diversa.
1: Quindi una, diciamo, uno stile sempre in movimento, in cambiamento il tuo?
2: Sì, come tutti, nel senso alla fine nessuno ascolta tutti i giorni la stessa cosa, è inevitabile che chiunque suoni in realtà è sempre in movimento, perché a meno che ci siano persone che suonano, che ascoltano sempre la stessa cosa, sai, ogni ascolto influenza quello che uno suona, quindi è anche bello sentire i gruppi di gente che suona cose originali perché senti che cosa stanno anche ascoltando al momento, perché si capisce alcune volte. Quindi sì, mai avere un riferimento solo.
1: Però se dovessi dire un chitarrista che ti influenza sempre, nonostante tu hai appunto questa cosa che continui a sentire cose diverse, ma qual è quel chitarrista da cui non scappi mai?
2: Guarda, me l'ha chiesto anche Paolo Costa per l'ammissione al conservatorio e io gli ho risposto la stessa cosa che ti rispondo, cioè che io non rispondo a questa domanda.
1: E invece, ritornando a parlare dei Pigreco, avete in progetto altri singoli in uscita? Avete in progetto un album?
2: Allora, proprio stasera andremo a registrare ai Massive Arts Studio di Milano una serie di brani nuovi che poi, se riterremo opportuno, verranno inseriti in future uscite come altri video, perché questa sarà la nostra strada, cioè pubblicare più che altro materiale video live possibilmente e forse un EP, quindi a seconda di come verrà fuori la rec di stasera capiremo come andare avanti. Intanto abbiamo in uscita una sorpresa, non so, una cosa simpatica per il Pigreco Day, che è il 14 marzo, usciremo con un post della nostra pagina e un link. Dopodiché il 7 giugno avremo una importantissima data al Borletto di Novara con il Jazz Festival, il Novara Jazz Festival. Sarà una data veramente molto bella, spero. E poi altri live in programma verso Milano.
1: Quindi insomma, nel breve periodo non ci sono live in programma?
2: Ci saranno dei live proprio da... stiamo adesso fissando delle date da qui a luglio. Sono tutte in fase di conferma e tra poco poi pubblicheremo sulla nostra pagina tutte le date live. L'unica certa è questa qua del 7 giugno, perché è già da un po' che ci stiamo lavorando. Le altre sono date appunto su cui stiamo aspettando delle conferme.
1: E dove possono seguirvi i nostri ascoltatori sui social?
2: Allora, sui social c'è la nostra pagina Facebook, poi c'è anche il nostro profilo Instagram, su cui adesso saremo più attivi da quando abbiamo pubblicato il singolo. In pratica siamo attivi su quello, e in particolar modo sulla pagina Facebook. Adesso stiamo facendo il nostro sito internet, così abbiamo tutto lì e ci sarà anche materiale da ascoltare. Caricheremo delle tante cose in più, sempre da ascoltare fondamentalmente, anche perché siamo un gruppo musicale, quindi delle foto ci interessa relativamente, quindi adesso abbiamo in costruzione tutto questo.
1: Capisco. Allora io ti ringrazio per aver risposto alle nostre domande. E se vuoi ti faccio lanciare il tuo pezzo.
2: Ah, volentieri, aspetta che mi imposto la voce. Ok, ci sono. State per ascoltare IP Greco con The Funky Side of the Groove.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
2: Di cosa vi occupate?
1: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
2: Quali sono i vostri contatti?
1: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
2: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
1: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
4: Di cosa si occupa la vostra associazione?
3: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
4: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
3: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
4: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
3: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
5: Quando torno a casa vorrei...
6: Stare zitta e muta.
5: Al lavoro vorrei...
7: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
8: Una mattarella!
5: Dopo gli studi mi piacerebbe...
8: Non rompere!
5: Quello che chiedo alle istituzioni è...
9: Un paio di schiaffi?
10: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6023.
11: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui. Il boss.
12: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
11: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
12: Lavorerai per me.
11: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
12: Sei fuori.

0: mine too. Now you've got more than you can spend. But all of the money.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
3: Scout di Vercelli.
2: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato clan Pantarei, è il nome, quindi con rimandanze greche.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
6: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
5: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
6: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
5: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
6: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
5: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
6: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
5: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
6: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
5: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
6: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
5: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: 62 3.
8: 6 0 20 che?
9: 60 23.
8: 6 0 2 3.
7: 6 0 23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tutta la politica italiana all'interno dell'ansioso loop dell'emergenza. Mentre da tutto il paese si mobilitavano infatti reti di solidarietà che in tante occasioni difficili in passato avevano fornito un aiuto a dir poco vitale, qualsiasi fosse la questione di cui il governo o la classe dirigente si stesse occupando in quel momento, è passata immediatamente in secondo piano. Questo è ciò che più o meno è successo anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che durante i giorni più difficili dell'alluvione si trovava ad Hiroshima, in Giappone, per il summit delle potenze del G7. La location dell'incontro era sicuramente una di quelle che fanno sentire parte della storia. Infatti, è ad Hiroshima che, quasi 78 anni fa, il governo americano decise di utilizzare un ordigno nucleare per la prima e finora ultima volta nella sua storia. Di conseguenza, fra i temi dell'incontro non poteva che esserci quello dell'impedire la proliferazione nucleare, un tema che, a dire il vero, ha sempre fatto parte del dibattito internazionale in merito alla guerra, ma che di recente è tornato ad essere di attualità a causa delle minacce che la Russia ha rivolto in più occasioni all'Europa e a tutto l'Occidente in merito al rischio di una imminente escalation nucleare legata alle azioni che Europa e soprattutto Stati Uniti stavano compiendo nel sostenere militarmente l'Ucraina. Tuttavia, per l'appunto, di fronte all'alluvione, anche i problemi che rischiano di mettere a repentaglio la pace mondiale passano in secondo piano e la Premier si è vista costretta a rientrare immediatamente in Italia al fine di monitorare da vicino la situazione in Emilia-Romagna, in un momento nel quale la sua presenza, anche e soprattutto dal punto di vista emotivo, era assolutamente necessaria per le popolazioni colpite dall'alluvione. Questa volta, però, Meloni non si è trovata da sola. Pochi giorni dopo la fine dell'alluvione, infatti, anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha voluto far visita all'Italia, sorvolando in elicottero le zone colpite dal disastro climatico assieme a Meloni e il presidente della regione, Stefano Bonaccini. Tra le intenzioni della Commissione c'era sicuramente quella di mostrare quella stessa vicinanza emotiva che spesso i cittadini italiani richiedono ai propri politici nazionali. Un tentativo di ridurre quella distanza che, se vogliamo, a ragione o a torto, spesso si associa alle istituzioni europee. Qui chiamate a fare uno sforzo maggiore rispetto a quello che può essere un coordinamento burocratico o al cercare di elaborare una policy efficace al fine di raggiungere determinati obiettivi. In questo senso, von der Leyen si è data sicuramente un grande affare, dopo aver menzionato la solidarietà già ricevuta dall'Italia da almeno 9 paesi membri dell'UE in termini di volontari, la presidente ha anche ricordato i famosi angeli del fango, ovvero quei giovani ragazzi che nel 1966 salvarono moltissime opere d'arte durante l'alluvione che colpì il fiume Arno a Firenze. Un'immagine che, come testimoniato dal lavoro compiuto in questi giorni, è stata possibile rivedere anche in numerose città della Romagna come Ravenna e Forlì, dove numerose aziende italiane che operano nel settore del ghiaccio hanno fornito del ghiaccio secco per salvare delle opere d'arte messe in pericolo dall'alluvione. Ma niente a livello comunicativo ha avuto l'impatto di queste due parole, pronunciate dalla presidente von der Leyen in un italiano sicuramente più che discreto di fronte alla stampa italiana. In definitiva, l'uscita di von der Leyen è stata sicuramente un successo. Ma concretamente, cosa può fare l'Unione Europea per l'Emilia-Romagna in questo momento?
1: So basically I am here to send one clear message, and that is Tin Bota, l'Europa è con voi.
0: Nel suo discorso, Ursula von der Leyen ha fatto riferimento a due tipi di fondi a cui l'Italia può attingere. Il primo consisterebbe nel Fondo Europeo di Solidarietà, previsto dai trattati europei al fine di sostenere uno Stato a fronte di gravi catastrofi naturali, come inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste o siccità. Dal 2020 questo strumento è stato esteso anche alle emergenze di sanità pubblica, una decisione presa per far fronte all'emergenza Covid. Tuttavia, nonostante una prima rata di questi aiuti economici sarà disponibile a breve per l'Italia, al fine di utilizzare tutti i fondi disponibili è necessario effettuare una prima stima dei danni complessivi. Un evento che, nelle parole di von der Leyen, richiederà almeno 3 mesi per l'Emilia-Romagna. Oltre a questi, la Presidente ha tirato in ballo anche il Next Generation EU, spiegando come questo avrà un ruolo centrale nel prevenire disastri simili nei prossimi decenni, andando a ricucire una ferita, quella del dissesto idrogeologico, che da troppo tempo affligge il territorio italiano nel suo complesso, sia a nord che a sud. Nello specifico, il Next Generation EU fornirà all'Italia ben 6 miliardi di euro, dato citato da von der Leyen nel discorso di cui prima vi abbiamo riportato un estratto. Ad una prima impressione, il dato citato da Ursula von der Leyen sembrerebbe essere attinente. ma allo stesso tempo, preso così, senza alcun contesto, rischia un po' di confondere le idee di chi ascolta. Per questo motivo, quello che faremo adesso sarà una piccola e limitata operazione di verifica delle dichiarazioni di von der Leyen. Andando infatti a ben vedere, 6 miliardi di euro sono sì dei fondi che sono previsti, ma in realtà questi sarebbero i fondi destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, come previsto dalla linea di investimento 2.2 del PNRR. Tuttavia, questa linea di investimento, per l'appunto, sarebbe rivolta nel suo complesso non solo al dissesto idrogeologico in quanto fenomeno specifico, ma al più generale, se così possiamo dire, completamento di opere di minore entità, tra i cui piani di azione risiedono anche moltissimi interventi di manutenzione urbana concentrati sull'efficientamento energetico di strade ed edifici. Solo dunque una parte di questi 6 miliardi sarebbe destinata specificatamente alla messa in sicurezza del territorio e si tratterebbe comunque, come già menzionato in precedenza, di interventi di piccola e media entità, quindi con un approccio molto capillare, se così possiamo dire. Per quanto riguarda invece il dissesto idrogeologico come fenomeno più ampio da combattere tramite un'azione specifica, i fondi dedicati dal PNRR sarebbero in realtà 2,5 miliardi, come stabilito dalla linea di investimento 2.1 del piano. Secondo le intenzioni di quest'ultimo, infatti, l'obiettivo principale consisterebbe nel raggiungere la messa in sicurezza di 1,5 milioni di persone residenti in zone a rischio dissesto. Di questi fondi, tuttavia, solo una parte, logicamente, è stata destinata all'Emilia-Romagna, in quanto sono dei fondi ripartiti su tutto il territorio nazionale. Come riportato dalla stessa regione in un comunicato, infatti, circa la metà di questi fondi sarebbe già stata indirizzata alla rendicontazione di opere già finanziate in altro modo, a cui precedentemente non si riusciva ad accedere. Al contrario, i fondi destinati alla regione Emilia-Romagna, al fine di completare delle nuove opere, sarebbero complessivamente 100 milioni di euro, di cui 40 sono già stati spesi. Per quanto riguarda i rimanenti 60 milioni di euro, la previsione è che questi fondi vengano spesi nei successivi 3 anni, quindi da qui al 2026.
2: Eurofonica.
0: Cercando dunque di tirare una somma dal punto di vista numerico che sia perlomeno indicativa, i fondi allocati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio sarebbero complessivamente 8 miliardi e mezzo di euro, che comprendono i 6 miliardi citati da von der Leyen più i 2,5 miliardi assegnati specificatamente al dissesto idrogeologico. Questo valore, tuttavia, come abbiamo detto, è da prendere un po' con le pinze, in quanto è da scomporre in un quadro complessivo di interventi che non vede nel solo dissesto idrogeologico la sua unica problematica da risolvere. Al momento è difficile dire se la situazione in essere porterà ad allocare nuove risorse all'Emilia-Romagna al fine di gestire al meglio l'alluvione. Ciò che è certo è che la politica italiana sembra al momento mostrare alcuni contrasti riguardo a come affrontare questa crisi, soprattutto sulla centralità da dare al PNRR in questa fase di ricostruzione ed adattamento ai cambiamenti climatici. Se il PD, nelle parole dell'eurodeputata Pina Picerno, spinge per un maggiore uso di quest'ultimo, il governo sembra trovarsi in una posizione maggiormente di difficoltà rispetto a far conciliare le tempistiche del piano, che come sappiamo sono abbastanza precise in quanto dettate dalla Commissione e concertate con tutti gli Stati membri, con quelle dell'emergenza alluvione. Tanto da parte del ministro delle politiche europee Raffaele Fitto quanto dalla prima ministra Meloni, infatti, provengono alcuni segnali, potremmo dire, di sofferenza riguardo all'eventualità di riuscire a spendere tali fondi nei tempi previsti, aprendo all'eventualità di negoziare con la Commissione una modifica dei piani. Al momento il governo non sembra aver presentato alcuna richiesta ufficiale in tal senso, per la quale, sempre secondo Meloni, l'Italia avrebbe tempo fino al 31 agosto. Alla fine l'impressione è che si risolverà tutto in una trattativa tra il governo italiano e l'Unione Europea. La partita, in ogni caso, appare troppo delicata per perdere una simile opportunità.

0: euro. Fonica.
1: Durante il G7, durante un incontro bilaterale con Justin Trudeau, il primo ministro canadese ha espresso preoccupazione per alcune delle posizioni che l'Italia sta assumendo in termini di diritti LGBT. La presidente del Consiglio italiana è rimasta di sasso e ha replicato al collega canadese in modo asciutto. Roma, spiega Meloni, non ha cambiato la legislazione in essere e si attiene alle decisioni dei tribunali. Come prevedibile, la tensione Italia-Canada sui diritti civili ha avuto subito una ricaduta sulla politica interna, con il centrodestra compatto a difendere la Premier e le opposizioni che invece rimarcano le preoccupazioni che ci sarebbero tra gli alleati occidentali per le posizioni del governo. La Presidente è, come ho detto, rimasta stupita, poiché stando a quanto riferiscono fonti italiane, l'incontro a margine del G7 di Hiroshima era stato preparato dalle due diplomazie, come solitamente accade, e il tema non era uno degli argomenti chiave del bilaterale.
2: Eurofonica!
3: Eurofonica.
1: Domenica 28 maggio si è tenuto il secondo turno delle elezioni in Turchia, ovvero il ballottaggio tra il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kılıçdaroğlu, leader dell'opposizione. Il primo ha vinto con uno scarto di pochi punti ed è stato riconfermato per un terzo mandato, nonostante fosse dato per sfavorito secondo molti sondaggi. Kılıçdaroğlu, infatti, come capo dell'opposizione, ha sempre cercato di formare una coalizione larga, riuscendo a convogliare partiti islamisti e anche filo-curdi, con posizioni talvolta anche diverse, ma con una visione chiara. Vogliamo entrare nel mondo civilizzato, desideriamo media liberi e una magistratura indipendente, diceva Kılıçdaroğlu. Un altro tema su cui i due candidati si sono sfidati nell'ultimo periodo è stato quello dell'inflazione. Mentre qui in Italia o all'interno dell'UE giustamente ci lamentiamo di un'inflazione che ha toccato i 7 punti percentuali, in Turchia la situazione è ben peggiore. Su base annua ha toccato il 50% durante marzo, in calo rispetto a febbraio, quando era il 55%. Ma dopo la rielezione di Erdogan di domenica, la lira turca è scesa ai valori minimi di sempre. Un punto invece su cui i due sfidanti si sono trovati d'accordo è stato il promuovere una politica di rimpatrio su base volontaria di molti rifugiati siriani. Il problema è che in Siria non solo il conflitto è congelato, ma il paese è ben lontano dall'essere pacificato. Dopo la guerra civile del 2011, la Turchia è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati siriani, oltre 3,6 milioni. Questa situazione non è solo frutto della diretta vicinanza geografica, ma è soprattutto conseguenza di un accordo che Ankara ha stretto con l'Unione Europea nel 2016 per gestire la questione. Bruxelles si è impegnata a versare 6 miliardi di euro per la gestione dei profughi e favorire corridoi legali in contrasto all'immigrazione clandestina. Negli anni, però, la situazione è diventata molto sentita dal punto di vista economico e sociale, creando malcontento nel paese. Questi argomenti meriterebbero un approfondimento a parte, ma sarà interessante comunque vedere come tra guerra in Ucraina e inflazione Erdogan riuscirà a trovare una soluzione a questi problemi. E in tutto questo non stiamo parlando dei problemi con l'indipendenza della magistratura o la politica estera sempre più assertiva e non sempre in accordo con i partner NATO. E da ultimo, ma non meno importante, il fatto che più di 2 anni fa la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. A questo riguardo vi rimando ad un piccolo intervento in occasione della puntata del 9 aprile 2021. Sofagate vi dice niente?
0: Eurofonica.
1: Sono settimane sempre più intense per la politica europea a Bruxelles e non solo. Nel Consiglio europeo di marzo i capi di Stato e di governo europei hanno sostenuto la necessità di un nuovo dialogo con Ankara, nonostante le tensioni degli ultimi mesi. Tensioni che preoccupano il governo di Washington, anche e soprattutto in merito alla stabilità del Mediterraneo orientale. La Presidente della Commissione europea, parlando in conferenza stampa, si è detta molto preoccupata che la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. Proprio riguardo ciò, c'è stato un episodio spiacevole che ha fatto molto rumore pochi giorni fa, il 6 aprile, giorno della visita di Michel e von der Leyen ad Ankara. All'inizio dell'incontro, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è rimasta senza un posto dove sedersi. dato che le uniche due sedie disponibili erano state occupate dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dal presidente turco, Erdogan. Alla fine si è seduta su un divano a lato dei due, relegata ad un posto di minore importanza al pari del ministro degli esteri turco. Ma le reazioni non si sono fatte attendere. Lo staff del Consiglio europeo ha ricordato che durante l'incontro è stato rispettato il protocollo diplomatico. Michel si è comunque detto dispiaciuto per l'accaduto, invitando a concentrarsi sui progressi ottenuti. Secondo alcuni, invece, quello che è successo è l'ennesima dimostrazione di quanto l'Unione europea non abbia l'autorevolezza e la credibilità necessarie per condurre una politica estera indipendente. Non sarebbe la prima volta, in effetti, in cui i rappresentanti delle istituzioni europee sono protagonisti di incidenti del genere durante delicate visite diplomatiche. Eurofonica.

0: euro. Funny can.
1: Per concludere questo piccolo excursus sulla situazione in Turchia, è doveroso ricordare una cosa. Come si può leggere sul sito del Consiglio europeo e dell'Unione europea, la Turchia, dopo aver presentato domanda di adesione a quella che era allora la Comunità economica europea nel 1987, ha ottenuto lo status di paese candidato all'UE nel dicembre 1999. Dopo i passi avanti fatti durante i primi anni 2000, nel giugno 2018 il Consiglio ha rilevato per la prima volta che la Turchia si stava allontanando sempre più dall'Unione Europea e che i negoziati di adesione erano giunti di fatto a un punto morto. Nelle ultime conclusioni, adottate nel dicembre 2022, il Consiglio ha tra l'altro ribadito la sua profonda preoccupazione per l'ulteriore e allarmante regressione in atto nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. La sistematica mancanza di indipendenza della magistratura e le indebite pressioni a cui è sottoposta hanno continuato a essere motivo di profonda preoccupazione, così come le restrizioni, le incarcerazioni e le altre misure in atto a danno di giornalisti, accademici, politici, avvocati, difensori dei diritti umani, utenti di social media e altri. Il Consiglio ha invitato la Turchia a invertire con urgenza tali tendenze negative e ad affrontare in modo credibile le carenze, in linea con i suoi impegni internazionali. Nonostante questi impegni, l'anno prima, nel marzo 2021, il Consiglio europeo aveva affermato che l'Unione europea era pronta a dialogare con la Turchia in maniera graduale, proporzionata e reversibile nei settori di interesse comune, ovvero il Mediterraneo orientale, la lotta al terrorismo, la salute pubblica, il clima e le questioni regionali e, come detto prima, ovviamente la gestione dei flussi migratori. Se da una parte l'adesione della Turchia all'Unione sembra un po' più lontana con la rielezione di Erdogan, dall'altra non possono non tornarci in mente le parole di Draghi in quell'aprile 2021 in cui descriveva la figura del presidente turco come un dittatore di cui in certi casi si ha bisogno e con cui cooperare alle volte per gli interessi del paese.
0: Euro.
2: Il rapporto fra la Turchia e l'Europa rappresenta un tema complesso di cui osserviamo costantemente dei mutamenti, anche spesso in contraddizione fra loro. Come ci ha raccontato Jacopo, queste ultime elezioni ne sono state, in un certo senso, l'ennesima riprova. Noi di Eurofonica continueremo a raccontarvi le evoluzioni in questo campo, ma per il momento ci dobbiamo salutare. Nel darvi appuntamento alla prossima puntata, vi ricordo che potete seguirci su tutti i nostri canali social, come Instagram, Twitter e Facebook, e potete anche scriverci nei DM in privato se avete curiosità o domande sull'argomento. Da Eurofonica è tutto, alla prossima!

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: nás. Je preto dôležité, aby sme sa zaujímali o dianie v digitálnej oblasti, prijímali informované rozhodnutia a naučili sa používať internet bezpečne. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le due.
4: E qualche minuto.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
7: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
6: Noi siamo a Santiago, sì, in nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Non siamo mai...

0: saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem teavet leiate meie veebisaidilt.
1: Trecitta, una sola voce. 6023.
2: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
3: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
2: Paolo Borsellino.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
6: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
8: Scelgo adesso. Adesso che posso.
10: Say my name.
11: Radio 6023.
10: You're goddamn right.
12: 62-3.
13: 6-0-20 che?
14: 60-23.
13: 6-0-2-3.
12: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tiegħu, id-delegazzjoni tal-Parlament twettaq il-missjoni ta' osservazzjoni elettorali tagħha f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kunsill Ewropew, mal-Kummissjoni Ewropea u ma' istituzzjonijiet internazzjonali rilevanti oħra. F'dawn l-aħħar 20 sena, l-Unjoni Ewropea wettqet aktar minn 200 missjoni ta' osservazzjoni elettorali f'madwar 75 pajjiż. Illum il-ġurnata, il-Parlament Ewropew jibgħat sa 12 delegazzjoni fis-sena biex josservaw l-elezzjonijiet madwar id-dinja. Dawn id-delegazzjonijiet jingħaqdu ma' missjonijiet aktar fit-tul li jkunu diġà għaddejjin bil-ħidma tagħhom u li jkunu qed jitmexxew mill-Unjoni Ewropea jew mill-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u Drittijiet tal-Bniedem tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa.
1: Il-membri tal-Parlament Ewropew għandhom rwol kruċjali f'dawn il-missjonijiet. Kull missjoni ta' osservazzjoni elettorali tal-Unjoni Ewropea hija mmexxija minn membru tal-Parlament Ewropew li jinħatar bħala l-Kap Osservatur mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea. Id-delegazzjonijiet normalment jinkludu 7 membri tal-Parlament Ewropew li jagħmlu parti minn gruppi politiċi differenti. Dawn iqattgħu madwar 4 jew 5 tiegħim fil-pajjiż u jiltaqgħu mal-awtoritajiet lokali, mal-partiti politiċi, mal-organizzazzjonijiet mhux governattivi u ma' osservaturi oħra. Matul elezzjonijiet infushom, il-membri tal-Parlament Ewropew josservaw il-ftuħ u l-eluq tal-votazzjonijiet, il-proċess tal-votazzjoni u l-att tal-voti fil-postijiet tal-votazzjoni u f'postijiet oħra. Jieħdu sehem ukoll f'konferenza stampa biex jippreżentaw is-sejbiet preliminari tagħhom.
0: Peress li l-membri tal-Parlament Ewropew għandhom esperjenza diretta bħala kandidati għall-elezzjonijiet, dawn jifhmu l-sfidi u l-sfumaturi tal-elezzjonijiet. Dan jagħtihom perspettiva unika u jgħinhom jimmonitorjaw il-proċess b'mod effettiv. Il-preżenza tagħhom issaħħa wkoll il-viżibilità u l-leġittimità tal-missjonijiet ta' osservazzjoni. Naturalment, il-membri tal-Parlament Ewropew jimxu ma' kodiċi ta' kondotta strett matul dawn il-missjonijiet. Għandhom jevitaw il-konflitti ta' interess, ma jitħallewx jinterferixxu mal-proċess elettorali u ma jistawx jikkommentaw dwar il-kandidati jew dwar kwistjonijiet politiċi qabel ma ssir il-konferenza stampa uffiċjali. Dan jgħin biex jiġi żgurat li l-osservazzjonijiet tagħhom ikunu imparzjali u kredibbli.
1: Per eżempju, il-missjoni ta' osservazzjoni elettorali tal-Unjoni Ewropea tal-2023 fiż-Zimbabwe sabet li fil-waqt li l-qafas legali seta' jipprovdi bażi adegwata biex isiru elezzjonijiet f'konformità mal-standards internazzjonali, l-implementazzjoni tiegħu kienet difettuża. Dan wassal għall-ambjent inġust u intimidanti għall-votanti. L-eks membru tal-Parlament Ewropew u kap osservatur Fabio Massimo Castaldo spiega li minkejja li Zimbabwe qabel li jagħti aċċess lid-delegazzjoni għal proċess elettorali ta' dan il-pajjiż, il-missjoni iltaqgħet ma' xi ostakli. Dan enfasizza l-ħtieġa għal titjib sinifikanti sabiex il-pajjiż jissodisfa l-istandards elettorali reġjonali u internazzjonali.
0: Kif nistgħu naraw, il-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali tal-Parlament Ewropew
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
4: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
3: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
4: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
3: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
4: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
3: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: L'Europa sta attraversando un cambiamento demografico senza precedenti. Secondo le stime, entro il 2050 quasi un terzo dei suoi abitanti avrà più di 65 anni. Nonostante l'allungamento della vita sia un successo per la società, una popolazione che invecchia porta con sé opportunità e sfide. Per questo l'Unione Europea ha messo in atto una serie di politiche per garantire agli anziani una vita sana e appagante. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo delle misure adottate dall'Unione per aiutare le persone più anziane. Scopriremo insieme l'impatto di queste iniziative su milioni di persone in tutto il continente.

0: sociale, l'assistenza sanitaria e a lungo termine e la sicurezza sociale. Vediamole più nel dettaglio.
1: L'idea alla base dell'invecchiamento attivo è dare alle persone anziane la possibilità di vivere una vita sana, indipendente e appagante. L'Unione crede fermamente nell'importanza di questo concetto e lo sostiene attraverso programmi che incoraggiano l'apprendimento permanente, il volontariato e la partecipazione al mercato del lavoro. Ad esempio, il Fondo Sociale Europeo finanzia progetti che puntano a migliorare le competenze e l'occupabilità dei lavoratori più anziani. Il coinvolgimento nella società e la partecipazione attiva sono elementi fondamentali per evitare isolamento ed emarginazione. Per questo l'Unione Europea ha istituito il Comitato per la Protezione Sociale, un organo che monitora la situazione sociale degli anziani e fornisce consulenza ai ministri responsabili di tutti i Paesi membri. In particolare, iniziative come il Partenariato Europeo per l'Innovazione sull'Invecchiamento Attivo e in Buona Salute mirano a favorire la nascita di collaborazioni per trovare soluzioni innovative al problema dell'inclusione sociale.
0: Anche l'assistenza sanitaria e a lungo termine è un tema centrale per il benessere degli anziani. In questo ambito, l'Unione ha intrapreso una serie di azioni per rispondere alle esigenze sanitarie. Tra queste ci sono il Programma per la Salute, che sostiene i progetti volti a migliorare i sistemi sanitari, e il Programma di Ricerca e Innovazione Orizzonte Europa, che finanzia la ricerca sull'invecchiamento e sulle malattie correlate. Inoltre, il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali sottolinea l'importanza di garantire l'accesso ai servizi di assistenza a lungo termine e di sostenere chi li fornisce. Un altro ambito su cui si concentrano le politiche europee per gli anziani è la sicurezza finanziaria. L'accesso a pensioni e prestazioni sociali adeguate è infatti essenziale per mantenere dignità e indipendenza. Ed è per questo che l'Unione incoraggia i Paesi membri a introdurre riforme che garantiscano la sostenibilità e l'adeguatezza dei sistemi pensionistici.
1: Negli ultimi anni il Comitato Economico e Sociale Europeo, noto anche come CESE, ha ripetutamente chiesto l'elaborazione di una strategia europea per le persone anziane. Il CESE è un organo consultivo dell'Unione, composto da rappresentanti della società civile. Ne fanno parte imprese, lavoratori e altri gruppi di interesse. Alla fine la strategia è stata presentata nel 2023, proprio dal CESE, e si basa sull'idea che in Europa serve un approccio coordinato e a 360 gradi per rispondere alle esigenze di una popolazione che invecchia. Vediamo insieme quali sono i settori chiave su cui si concentra la proposta.
0: Anzitutto, il CESE sottolinea l'importanza di dare alle persone più anziane la possibilità di partecipare attivamente alla società. Per farlo bisogna creare ambienti a misura di anziano, garantire l'accesso alle tecnologie digitali e incoraggiare la partecipazione ai processi decisionali a tutti i livelli. La strategia proposta chiede lo sviluppo di servizi integrati di assistenza sanitaria e sociale incentrati sull'individuo e adatti ai bisogni delle persone più anziane. Inoltre, pone l'accento sulla prevenzione, sulla promozione della salute e sull'accesso a servizi sanitari di qualità, compresa la salute mentale.
1: Altra componente essenziale della strategia è la sicurezza economica. Il CESE propone alcune misure per contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come garantire l'adeguatezza delle pensioni e introdurre incentivi per chi desidera continuare a lavorare. La proposta cita anche l'apprendimento permanente necessario per rimanere al passo col mercato del lavoro e i progressi tecnologici. Tra le iniziative in questo campo spiccano la promozione dell'alfabetizzazione digitale e l'accesso a programmi di formazione.
0: Ricerca e innovazione sono parole chiave per sviluppare nuove soluzioni a sostegno di una popolazione che invecchia. Il CESE chiede maggiori investimenti nella ricerca sull'invecchiamento, sulle malattie correlate e su tecnologie innovative in grado di migliorare la qualità della vita. Altro tema al centro della strategia è la solidarietà intergenerazionale. Infatti, una maggiore collaborazione tra generazioni aumenterebbe la coesione sociale e incoraggerebbe i membri della comunità a darsi man forte.
1: Infine, la strategia cita la protezione dei diritti umani e della dignità delle persone anziane. In questo caso le misure si concentrano non solo sulla lotta contro gli abusi e la discriminazione in base all'età, ma anche sulla promozione dei diritti in tutti gli ambiti.
0: La strategia europea per le persone anziane proposta dal CESE è un progetto a tutto tondo che mira a creare una società più inclusiva, solidale ed equa. La Commissione europea, il Parlamento europeo e i Paesi membri dell'Unione sono invitati a unire le forze per attuarla, garantendo che i bisogni e i diritti degli anziani siano in prima linea nelle politiche europee.
1: Il Parlamento europeo è da sempre un convinto difensore dei diritti e del benessere di questa fascia della società ed è per questo che sostiene l'idea di un approccio globale

0: Da una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Foltige star agus fíri cí. Sa fód creil isa, cath mid suilnis géire ar bhúr amach dí starúla, agus ar an lor aga dágadar. In san agrán sa, tá mid a féchant ar cheondas na clocha míle is tách dí sa lán fórtú Orpach, Conra Maastricht. Féch mid chomá ar an tlia den agnú a honrúar le Conrhaí Amsterdam agus Nís. Plea mid an cóhéag starúil an tráir hánig na Conrhaí san a bhaim, agus na héach dí is mó a buin aga mach lóa.

0: agencies could better protect citizens and ensure they receive the most innovative treatments wherever they are in the EU.
1: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
0: Alexei Navalny was awarded the European Parliament's 2021 Sakharov Prize for Freedom of Thought. The award, named in honour of the Soviet physicist and political dissident Andrei Sakharov, was established in 1988 to give recognition to individuals and organisations that defend human rights and fundamental freedoms. Navalny, Russia's most prominent voice of opposition, known for exposing corruption and being an ardent critic of President Vladimir Putin, died under mysterious circumstances on the 16th of February 2024 in a remote Arctic penal colony. Born in 1976, Alexei Navalny was a lawyer, blogger, and political activist. He came to international prominence for organising protests against the Russian government, running for office, and pushing for anti-corruption reforms. He was Putin's fiercest critic. He was arrested in mid-January 2021 when he returned to Russia after recovering from being poisoned with the nerve agent Novichok. Navalny spent over a month in Berlin's Charité University Hospital between August and September 2020 and was in intensive care for most of that time. Once he had recovered, he tracked down the people he believed had played a role in poisoning him. Pretending to be a security official, he managed to dupe a state agent into admitting that a chemical poison was used. Navalny accused the Russian government of being responsible for the poisoning, but it denied the allegations. During the second plenary session of October 2021, the European Parliament declared Alexei Navalny the winner of the 2021 Sakharov Prize for Freedom of Thought, following an earlier decision by the Conference of Presidents and Political Group Leaders. During the announcement of the winner, Heidi Hautala, Vice President of the European Parliament, said,
2: "Alexei Navalny has showed great courage in his attempts to restore the freedom of choice to the Russian people. For many years, he has fought for human rights and fundamental freedom in his country. This has cost him his freedom and nearly his life. On behalf of the European Parliament, I call for his immediate and unconditional release."
0: Following the awards ceremony in December 2021, David Sassoli, who was the European Parliament President at the time, said,
3: "Questo premio Sakharov oggi...
0: Today, this Sakharov Prize also means that the European Parliament is firmly calling for Alexei Navalny's immediate and unconditional release." These words fell on deaf ears, as did the numerous appeals the EU made to the Russian authorities. Navalny, who was initially being held in the Vladimir region, east of Moscow, was transferred to Karp in Siberia in December 2023. He was found dead on the 16th of February in the prison where he was being held on a 19-year sentence over charges that were widely considered to be politically motivated. On the 28th of February, just 12 days after Navalny's death, his wife, Yulia Navalnaya, addressed the European Parliament during its plenary session in Strasbourg. She was visibly moved as she said,
4: "If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator. You have to stop being boring. Putin is the leader of an organized criminal gang. You and all of us must fight the criminal gang. And the political innovation here is to apply the methods of fighting organized crime, not political competition. Not diplomatic notes, but investigations into the financial machinations, not statements of concern, but a source of mafia associates in your countries for discreet lawyers and financiers who are helping Putin and his friends to hide money."
0: In the debating chamber, European Parliament President Roberta Metsola said,
5: "This House and its members condemn his killing in the strongest possible terms. It is a crime that deserves an international and independent investigation. The world is owed justice."
0: In a resolution, the European Parliament strongly condemned the murder of Alexei Navalny and gave its full support to Yulia Navalnaya in her determination to continue his work, stressing that the people of Russia cannot be confused with the warmongering and autocratic regime of the Kremlin. MEPs expressed their solidarity with all those in Russia and beyond who, despite the brutal repression and the severe personal consequences, continue to find the courage to speak the truth. This podcast is available in all 24 official EU languages and Russian. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
7: Paolo Borsellino.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due, per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto, che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli. oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
11: Avete anche degli altri contatti social?
10: Prego.
12: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
14: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
15: Biotestamento. Informati su vidas.it.
14: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Tre città, una sola voce.
16: 6023.
17: 62-3.
18: 6-0-20 che?
19: 60-23
18: 6-0-2-3
17: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8
3: e qualche minuto.
0: Radio 6023.
4: Toda gioia, toda bellezza.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
7: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
6: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
7: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
6: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
7: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
6: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
7: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
6: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
7: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
6: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
7: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
6: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
8: De Europese integratie bevorderen, mensen aanmoedigen om te gaan stemmen en lokale uitdagingen oplossen. Dat zijn allemaal voorbeelden van Europese beleidsprioriteiten. We horen er de hele tijd over. Maar laten we eerlijk zijn, als het gaat om het echte leven, en dan vooral om het leven van jongeren, dan kunnen deze onderwerpen nogal veraf lijken. Als onderdeel van haar inspanningen om meer jongeren te bereiken, heeft de Europese Commissie het voormalige Europese vrijwilligerswerk omgevormd tot iets groters, namelijk het Europees Solidariteitskorps. Het Solidariteitskorps

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
5: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
4: Paolo Borsellino.
0: Radio 6023.
6: Shut the fuck up.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Il sogno con Antonella.
9: Di che cosa vi occupate?
8: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
9: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
8: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
9: E le pagine quindi sono nome?
8: Il sogno con Antonella.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: 62-3
11: 6-0-20 che?
12: 60-23
11: 6-0-2-3
10: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 11.
2: Più o meno.
3: Una radio di protagonisti.
4: Una radio da protagonisti.
5: Radio 6023. I need you right in front of me.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
8: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
7: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
8: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
7: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Hit 1986.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Negli ultimi anni l'Unione Europea e i suoi stati membri sono stati oggetto di coercizioni economiche mirate. Si tratta dell'uso di strumenti economici come restrizioni commerciali, boicottaggi o discriminazioni amministrative per raggiungere obiettivi politici. La coercizione è diventata un problema politico ed economico sempre più grave per l'Europa. Purtroppo, data la sua natura informale e occulta, per lo più esula dall'ambito di intervento dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e fino a poco tempo fa l'Unione non aveva alcuno strumento giuridico per affrontarla.
2: Il Parlamento europeo e alcuni paesi dell'Unione hanno iniziato a esprimere preoccupazioni in merito alla coercizione economica già nel 2020. Condividendo questi timori, la Commissione ha preso atto della richiesta del Parlamento di adottare nuove misure per affrontare la questione. Alla richiesta ha fatto seguito una dichiarazione congiunta di Commissione, Consiglio e Parlamento su uno strumento per prevenire e neutralizzare le azioni coercitive dei paesi non appartenenti all'Unione, chiamati anche paesi terzi, che è stata poi pubblicata insieme alla revisione del regolamento sull'applicazione delle norme commerciali.
1: Nel dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta nella quale delineava uno strumento anticoercizione che avrebbe consentito all'Unione di rispondere più efficacemente a queste sfide su scala mondiale. Nella sua proposta la Commissione ha definito la coercizione economica come l'interferenza con le legittime scelte sovrane dell'Unione o di uno Stato membro, cercando di impedire o ottenere la cessazione, la modifica o l'adozione di un determinato atto da parte dell'Unione o di uno Stato membro, applicando o minacciando di applicare misure che incidono sul commercio o sugli investimenti.
2: Ma vediamo un esempio concreto. Nel novembre 2021 è stato aperto un ufficio di rappresentanza di Taiwan a Vilnius, in Lituania. La scelta del nome, che si riferisce a Taiwan anziché Taipei, è stata considerata da Pechino una violazione del principio una sola Cina, secondo il quale esiste una sola Cina e Taiwan ne fa parte. Questo incidente diplomatico ha causato un forte attrito e la Cina ha colpito il governo lituano con restrizioni commerciali e le aziende con boicottaggi pubblici, arrivando a ridurre le importazioni dalla Lituania di quasi il 90%.
1: Le altre azioni hanno incluso

0: prese di mira. Alcuni mesi dopo, alcune aziende tedesche hanno riferito di essere state colpite da queste sanzioni indirette. Una caratteristica tipica della coercizione è che avviene dietro le quinte. Lo Stato raramente riconosce il ricorso a queste misure o i legami tra il loro utilizzo e gli interessi del Paese. Ciò rende molto difficile o addirittura impossibile contestare queste pratiche in sedi come l'Organizzazione Mondiale del Commercio.
1: Pur non essendo specificamente rivolto alla Cina, il nuovo strumento anticoercizione mira ad aiutare l'Unione Europea a rispondere a sfide come quella del nostro esempio.
0: Ma che cosa prevede questo strumento anticoercizione?
1: Il testo adottato da Consiglio e Parlamento dà una definizione chiara della coercizione economica e consente all'Unione di intervenire se un paese terzo minaccia di farne uso. Prospetta anche un calendario d'azione nell'ambito dello strumento per quanto riguarda la risposta europea alla coercizione. A determinare se sussista coercizione sarà il Consiglio, che prenderà questa decisione con un voto a maggioranza qualificata, sulla base di una proposta della Commissione e delle prove raccolte. La Commissione avrà poi potere di esecuzione per decidere le contromisure. Qualsiasi risposta dovrà essere proporzionata al danno causato e conforme alle regole internazionali. Infine, l'Unione Europea potrà chiedere al paese terzo coinvolto di riparare il danno causato dalle sue pratiche economiche coercitive. Nell'ottobre 2023, il presidente della Commissione per il Commercio Internazionale, Bert Lange, ha dichiarato in plenaria:
0: lo strumento che abbiamo ora non è una tigre senza denti, è una tigre con i denti. Non è una pistola ad acqua, è una pistola. A volte è necessario mettere una pistola sul tavolo, pur sapendo che non verrà utilizzata ogni giorno. Quindi deve anche essere chiaro che questo strumento è un'ultima risorsa. Vogliamo realmente evitare le coercizioni. Vogliamo comunicare con i nostri partner commerciali per risolvere i problemi. Ma se proprio non fosse possibile, questo strumento ci consentirà di difendere i nostri interessi economici.
1: Grazie al nuovo strumento anticoercizione, i paesi dell'Unione Europea dispongono ora dei mezzi legali per contrastare le misure messe in atto dai paesi terzi. E questo è un passo essenziale per far fronte a strategie geopolitiche sempre più aggressive. Questo podcast vi è presentato dal Parlamento europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
2: Chaque année, la pollution de l'air provoque des centaines de milliers de décès prématurés dans l'Union européenne. Elle est à l'origine de maladies cardiovasculaires, de problèmes respiratoires et même de certains cancers. Certains polluants peuvent nuire à notre ADN, tandis que d'autres dégradent la qualité de l'eau et des sols et fragilisent les écosystèmes. La pollution sonore, quant à elle, est en hausse, surtout dans les villes. Cela perturbe notre sommeil, augmente notre niveau de stress et a un impact réel sur notre santé à long terme.
3: Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, on prend une grande inspiration pour parler de la pollution atmosphérique et sonore dans l'Union européenne et de ce que fait l'Union pour réduire leurs effets sur notre santé et sur l'environnement. La lutte contre la pollution atmosphérique et sonore s'inscrit dans le cadre plus large de la politique environnementale de l'Union européenne. Cette politique est fondée sur les traités et conçue pour protéger la santé humaine, préserver les ressources naturelles et promouvoir un développement durable. La qualité de l'air et la réduction du bruit figurent parmi les priorités majeures de cette stratégie environnementale, aux côtés de l'action climatique, de la protection de la biodiversité et du passage à une économie circulaire. Au cœur de cette approche, on retrouve le plan d'action zéro pollution, la feuille de route de l'Union pour réduire la pollution et construire une Europe plus saine et plus durable.
2: Commençons par la qualité de l'air. L'Union applique des règles strictes réunies dans la directive sur la qualité de l'air ambiant. Elle fixe des limites pour les particules fines, les oxydes d'azote ou encore l'ozone. La directive oblige les États membres à surveiller la

0: Vediamo più da vicino la storia di questo pioniere dell'Europa unita. Konrad Adenauer nasce il 5 gennaio 1876 a Colonia, in Germania, in una famiglia cattolica umile ma operosa. La sua carriera politica decolla quando sposa Emma Weyer, che proveniva da una famiglia ricca e rispettabile della città. 3 anni dopo il loro matrimonio diventa il braccio destro del sindaco Max Wallraff, lo zio di sua moglie. Ma il suo successo professionale viene presto oscurato da tragedie personali. La moglie muore nel 1916 lasciandolo con 3 figli. Lo stesso Adenauer ha un grave incidente d'auto e trascorre diversi mesi in ospedale. Nonostante queste vicissitudini, la sua carriera politica va avanti. Dopo che lo zio sindaco diviene sottosegretario di Stato agli interni a Berlino nel 17, Adenauer viene eletto all'unanimità come suo successore. Diventa così il sindaco più giovane della Prussia. Nel 1919 Adenauer sposa in seconde nozze Auguste Zinser, dalla quale avrà 5 figli, di cui uno morto pochi giorni dopo la nascita.
1: Konrad Adenauer diviene una delle figure politiche più influenti e in vista della Germania, ma i suoi ideali repubblicani, uniti ai suoi valori federalisti e cristiani, lo rendono impopolare tra coloro che si oppongono alla Repubblica di Weimar, compresi comunisti e nazisti. Quando nel 1933 i nazisti salgono al potere, si rifiuta di addobbare Colonia con le svastiche. Di conseguenza viene immediatamente destituito dalla carica di sindaco e bandito dalla sua città natale.
0: Adenauer vive nell'ombra per una decina d'anni, ma dopo il fallito attentato a Hitler nel luglio del 1944, i nazisti lo accusano di essere un oppositore del regime. Così, nell'agosto dello stesso anno viene arrestato. Riesce a fuggire, ma a settembre è imprigionato dalla Gestapo a Brauweiler, una famigerata prigione nazista non lontano da Colonia, dove venivano detenuti e torturati molti prigionieri politici. Sarà poi rilasciato nel novembre dello stesso anno.
1: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Konrad Adenauer subisce un'altra perdita personale, la morte della seconda moglie nel marzo del 48. Ma poco dopo arriva una nuova svolta nella sua carriera. Nel settembre dello stesso anno viene eletto presidente del Consiglio parlamentare, l'organo incaricato di redigere la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania, la nuova Costituzione.
0: Da quel momento si dedica alla creazione dell'Unione Cristiano-Democratica, nota come CDU, per unire i tedeschi protestanti e cattolici e nel 1949 diviene il primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. All'epoca Adenauer aveva già 73 anni, diventa così il cancelliere più anziano della storia del paese. Malgrado ciò rimarrà in carica per ben 14 anni. Durante questo periodo si adopera per fare della Germania una democrazia stabile, in modo che gli orrori del Terzo Reich non possano mai più ripetersi.
1: Sotto Konrad Adenauer la Germania Ovest si riconcilia con i suoi vicini ed entra nel Consiglio d'Europa, nella NATO e nell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Adenauer è anche un convinto sostenitore della creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, lanciata con la dichiarazione Schuman il 9 maggio 1950, e del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato nel 1957. Ne sottolineerà i vantaggi in un discorso pronunciato dinanzi a un nutrito pubblico nella città francese di Metz nel giugno del 66.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Se riusciremo a creare un'organizzazione che consenta ai francesi di vedere tutto ciò che accade nel campo della produzione di acciaio e delle miniere di carbone in Germania e viceversa ai tedeschi di vedere ciò che succede in Francia, questo controllo reciproco sarà il modo migliore per creare una politica basata sulla fiducia.
1: Il principale punto di forza di Konrad Adenauer è la politica estera. Le esperienze vissute durante la Seconda Guerra Mondiale lasciano in lui la profonda convinzione che l'unica via per una pace e una stabilità durature in Europa passi attraverso l'unità.
0: Nel 63 Francia e Germania firmano il Trattato dell'Eliseo, noto anche come Trattato di Amicizia. Dopo un secolo di ostilità è una pietra miliare nella loro riconciliazione. Il trattato mette in luce la strategia politica di Adenauer e la sua visione del ruolo della Germania in Europa.
1: Mentre Adenauer si adopera per l'unità e la riconciliazione franco-tedesca, il suo paese deve però affrontare la divisione del dopoguerra e, a peggiorare le cose, nel 61, poche settimane prima delle elezioni federali, viene eretto il Muro di Berlino.
0: Ma la politica legata alla costruzione del muro non impedisce a Konrad Adenauer di vincere la sua quarta elezione federale con una coalizione tra il gruppo parlamentare dell'Unione Cristiano-Democratica, la CDU, e il Partito Liberale Democratico, FDP. Rimane in carica per metà della legislatura, come concordato, e si dimetterà nel 63. Nel 66, all'età di 90 anni, lascia anche la sua posizione di presidente federale della CDU. Questo gesto segnerà la fine della sua carriera politica.
1: Soprannominato Der Alte, ovvero il vecchio, Konrad Adenauer si spegne il 19 aprile del 67 all'età di 91 anni. Riconosciuto in tutto il mondo come il politico a cui i tedeschi devono la loro libertà, prosperità e sicurezza sociale, è stato altrettanto influente nel creare l'Europa in cui viviamo oggi. Walter Hallstein, il primo presidente della Comunità Economica Europea, ha sottolineato il significato dell'eredità di Adenauer per la politica europea con queste parole.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: In tutto ciò che è politica c'è tanta forza quanta speranza, e nella politica europea c'è molta speranza. In gran parte è merito di quest'uomo, ed è per questo che ci inchiniamo di fronte ai suoi principi e al suo impegno politico di una vita.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Когато мислим за Европейския парламент, най-често си представяме как депутатите гласуват в пленарната зала. В действителност обаче тези гласувания се провеждат само веднъж месечно, по време на пленарните сесии. Но какви са тези месечни сесии и как протичат те? Всеки месец, с изключение на август, парламентът се събира в Страсбург за пленарна сесия, която продължава 4 дни. За всяка пленарна сесия се изготвя програма, известна като дневен ред. Редовно се организират допълнителни месечни сесии, но те се провеждат в Брюксел. Пленарните заседания представляват кулминацията на законодателната работа, извършвана през годината от членовете на Европейския парламент, в парламентарните комисии или в политическите групи. Това също е моментът, в който членовете участват в процеса на вземане на решения на Европейския съюз и представят становищата си на Европейската комисия и на Съвета. Членовете на Европейския парламент могат също така да задават въпроси на комисията и на Съвета в рамките на така нареченото време за въпроси. По време на пленарните сесии, парламентът може да реши да се произнесе по всеки въпрос, който счита за важен. Той може също така да поиска от Европейската комисия да представи предложение по въпрос, който счита за подходящ за разглеждане. Освен това, членовете на Европейския парламент редовно посрещат други известни фигури в пленарната зала, например държавни ръководители, лица, сигнализиращи за нередности или активисти. Но дейността в пленарна зала е посветена предимно на разисквания и гласувания. Те се отнасят за различни видове текстове в зависимост от предмета и вида на законодателната процедура. Пример за това са парламентарните доклади относно законодателните предложения на Европейската комисия. Ето защо текстовете обикновено се обсъждат най-напред в пленарна зала. Времето за изказване, което е твърде кратко, зависи от броя на членовете на Европейския парламент, които са поискали думата. За разлика от гласуванията, които често са кратки, разискванията могат да продължат с часове, ако множество членове на Европейския парламент поискат да се изкажат. Членовете най-често се изразяват на майчиния си език. Тук именно се намесват устните преводачи, за да осигурят симултанен превод на другите официални езици на Европейския съюз. След разискванията идва ред на гласуването. Но да се върнем на дадения по-горе пример. По време на гласуването на парламентарен доклад, членовете на Европейския парламент могат да нанесат изменения в текста, ако искат да заличат, преформулират, заменят или обогатят съдържанието. Членовете първо гласуват всяко изменение по-отделно, след което гласуват целия изменен текст. Ритъмът е твърде постоянен. Понякога се гласуват стотици изменения едно след друго. Противно на общоприетото схващане, членовете на Европейския парламент обикновено гласуват с вдигане на ръка. Мнозинствата се записват от председателстващия заседанието. Както можете да си представите, особено важно е да не се получи объркване. Освен това, при най-малкото съмнение, председателят иска електронно гласуване, за да се получат по-точни резултати. В пленарна зала Европейският парламент обикновено действа с абсолютно мнозинство, т.е. повече от половината от подадените гласове. За да е валиден резултатът от гласуването, трябва да се постигне кворум, т.е. трябва да присъстват най-малко една трета от членовете на Европейския парламент. Ако председателят прецени, че няма кворум, гласуването се отлага за следващото заседание. След като текстът бъде гласуван, членовете на Европейския парламент могат да вземат думата отново, за да обяснят своя избор или избора на своята група. Европейската комисия също може да реагира на резултатите от изборите и да сподели своите заключения. Разбира се, в пленарна зала се случват и много други неща. Би било невъзможно да се обобщи всичко в един подкаст. Например, именно там се приема и годишният работен график на парламента. В него се посочват по-специално седмиците на заседанията на парламентарните комисии, както и на политическите групи. Добрата новина е, че дебатите винаги се излъчват наживо на официалния уебсайт на Европейския парламент. Парламентът също така остава отворен за посетители по време на пленарните сесии. Любопитните дори могат да поседят в залата няколко минути, за да проследят какво се случва там. Това е добър начин да се научи малко повече как работят сесиите и да се усети пълноценно демокрацията в действие. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
0: Dall'inizio della massiccia invasione illegale russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, l'Unione Europea si è schierata con Kiev condannando l'aggressione russa, sanzionando i responsabili e fornendo sostegno finanziario e materiale. In questo podcast faremo il punto della situazione.
5: Slava Ukraini!
6: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
7: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
8: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
1: Stando ai dati della missione delle Nazioni Unite per il monitoraggio dei diritti umani in Ucraina, alla fine del 2023, a quasi due anni dall'inizio dell'invasione, più di 10.000 civili ucraini sono stati uccisi e quasi 20.000 feriti.
0: La guerra ha anche provocato una crisi umanitaria, poiché migliaia di ucraini sono stati sfollati internamente o sono fuggiti all'estero. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati prevede che la situazione continuerà nel 2024, in particolare nelle parti orientali e meridionali del paese, dove bombardamenti e attacchi alle infrastrutture sono ormai all'ordine del giorno.
1: Nei prossimi mesi, oltre 14 milioni e mezzo di persone in Ucraina necessiteranno di vari tipi di assistenza umanitaria. Il numero di rifugiati in cerca di protezione in tutta Europa dovrebbe rimanere stabile a circa 6 milioni, con persone che continueranno a spostarsi verso i paesi ospitanti, mentre altre torneranno in Ucraina.
0: La guerra sta avendo effetti devastanti anche sull'economia ucraina. solo nel 2022 il prodotto interno lordo è calato di un terzo, mentre la disoccupazione è aumentata vertiginosamente. In un documento congiunto, pubblicato nel marzo 2023 e che fa il punto sulla situazione a un anno dall'inizio dell'invasione, il governo ucraino, il gruppo della Banca Mondiale, la Commissione Europea e le Nazioni Unite hanno previsto che il costo effettivo della ricostruzione e della ripresa del paese supererà i 380 miliardi di euro. Si tratta soltanto di una stima per cercare di rendere l'idea dei danni causati dalla guerra.
1: Oltre alle vittime e ai danni all'economia, il conflitto ha poi anche un impatto a lungo termine sull'ambiente. Secondo il Ministero ucraino per la protezione dell'ambiente e le risorse naturali, dall'inizio della guerra alla metà di luglio 2023, l'invasione russa avrebbe causato circa 53 miliardi di euro di danni ambientali.
0: Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente ha sottolineato che nel paese sarebbero in corso molte crisi legate a sostanze chimiche, munizioni e attrezzature militari, alla presenza di una serie di inquinanti e ai danni inflitti alle aree urbane e naturali. La guerra ha anche compromesso la produzione agricola, di vitale importanza non solo per l'economia del paese, ma anche per la sicurezza alimentare di tutto il mondo.
1: È dal 2014 che le relazioni tra l'Unione Europea e la Russia sono tese, a causa dell'annessione illegale della Crimea, del sostegno ai gruppi separatisti nell'Ucraina orientale, delle campagne di disinformazione e delle violazioni interne dei diritti umani. Da quando il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato la sua invasione su vasta scala dell'Ucraina, l'Unione Europea si è schierata al fianco di Kiev. 11 pacchetti di sanzioni durissime e senza precedenti, adottate in rapida successione, hanno dato vita a una serie di misure mirate a settori chiave dell'economia e alle élite politiche russe. Sono state adottate sanzioni anche contro la Bielorussia e l'Iran, in risposta al loro coinvolgimento nella guerra.
0: Le conseguenze reali delle sanzioni sull'economia russa sono state ampiamente studiate e dibattute. Malgrado le difficoltà, gli analisti ritengono che le sanzioni abbiano già raggiunto tre importanti obiettivi. Hanno inviato al Cremlino un forte segnale di unità dell'Occidente, hanno deteriorato in modo permanente le capacità militari della Russia e stanno soffocando la sua economia e il suo settore energetico, con conseguenze a lungo termine. Ma molti esperti avvertono che l'impatto delle sanzioni non è sufficiente ad arginare la potenza bellica russa e sottolineano la necessità di misure aggiuntive per rafforzarle.
1: L'Unione Europea non si è limitata a sanzionare la Russia, ma ha anche fornito assistenza economica a Kiev. Nel complesso, dall'inizio della guerra alla fine del 2023, il sostegno dell'Europa all'Ucraina e al suo popolo ammonta a quasi 85 miliardi di euro. Questo comprende il sostegno finanziario, umanitario, di emergenza e militare dell'Unione, degli Stati membri e delle istituzioni finanziarie europee, nonché le risorse messe a disposizione per aiutare i paesi europei a rispondere alle esigenze degli ucraini in fuga dalla guerra.
0: Il 1 febbraio 2024 i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio hanno raggiunto un accordo sullo strumento per l'Ucraina, un pacchetto eccezionale da 50 miliardi di euro. Questo fondo sosterrà le azioni per la ripresa e la modernizzazione del paese fino al 2027. L'accordo prevede anche la possibilità che la Russia si assuma la piena responsabilità per il conflitto e risarcisca gli ingenti danni che ha causato. Subito dopo la riunione straordinaria del Consiglio europeo, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha dichiarato:
1: Il Consiglio europeo ha confermato l'impegno incondizionato dell'Europa a sostenere l'Ucraina. Siamo consapevoli che gli ucraini stanno combattendo per noi, quindi li sosterremo con i finanziamenti necessari e garantiremo loro l'affidabilità di cui hanno bisogno e che si meritano. Questi 50 miliardi di euro, distribuiti su un periodo di 4 anni, mandano anche un messaggio molto forte a Putin.
0: Durante la prima sessione plenaria del febbraio 2024, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha sottolineato che i 27 Stati membri hanno adottato la decisione all'unanimità e nel quadro del bilancio europeo.
1: Dall'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Russia nel 2014, il Parlamento europeo è stato un convinto sostenitore della necessità di sanzioni severe. Ha condannato l'aggressione russa e ha chiesto sanzioni più ampie e più efficaci, nonché la confisca dei beni russi bloccati dall'Unione per finanziare la ricostruzione dell'Ucraina.
0: Nell'aprile 2022 la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dimostrato il sostegno dell'Unione all'Ucraina, divenendo il primo alto funzionario europeo a visitare Kiev dopo l'invasione russa. A Strasburgo, a 2 anni dall'inizio della guerra, ha dichiarato:
1: poche settimane dopo l'invasione iniziale ho parlato a nome dei deputati di questo Parlamento a Kiev, davanti alla Verkhovna Rada e al presidente Zelensky. Ho promesso a nome di tutti noi che saremmo stati al fianco dell'Ucraina e del suo popolo per tutto il tempo necessario. Negli ultimi 2 anni l'Europa ha mantenuto questa promessa e continueremo a farlo. Il nostro sostegno politico, economico, militare, finanziario, umanitario e diplomatico è rimasto immutato.
0: Il Parlamento ha anche appoggiato la richiesta dell'Ucraina di diventare un paese candidato all'Unione Europea. I deputati hanno invitato gli Stati membri ad avviare i negoziati di adesione, cosa che è poi avvenuta nel dicembre 2023.
1: Il processo di adesione sarà lungo perché, oltre a dover recepire le leggi e i regolamenti dell'Unione nella legislazione nazionale, l'Ucraina dovrà anche apportare dei cambiamenti sociali. Ci vorrà tempo, ma la strada verso l'adesione è ormai aperta.
0: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
5: Ketvirtųjų metų Europos Parlamento Sacharovo premiją už minties laisvę pelnė Marija Corina Machado ir Edmundo González Urrutia. Venesuelos demokratinių jėgų lyderė Marija Corina Machado ir išrinktasis prezidentas Edmundo González Urrutia atstovauja visiems šalyje ir už jos ribų esantiems venesueliečiams, kovojantiems už laisvės ir demokratijos atkūrimą. 2023 metais Marija Corina Machado laimėjo pirminius rinkimus ir kaip demokratinės opozicijos kandidatė turėjo dalyvauti 2024 metų prezidento rinkimuose. Tačiau Venesuelos režimui savavališkai atėmus iš jos teisę eiti viešasias pareigas, kandidatu paskelbtas Edmundo González Urrutia. Ruošiantis 2024 metų Liepos mėnesio rinkimams, buvo plačiai vykdomos represijos, be kita ko politinių teisių atėmimas, areštai ir žmogaus teisių pažeidimai. Dabartinis Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro pasiskelbė laimėjęs rinkimus. Tačiau nepriklausomi stebėtojai, įskaitant jungtinės tautas, užginčijo jų rezultatus. 2024 metų rugsėjo mėnesio rezoliucijoje Europos parlamentas pripažino Edmundo Gonzalesą Urrutia teisėtu Venesuelos prezidentu. vykstant protestams ir politinėms represijoms, baimindamasi dėl savo gyvybės, Marija Corina Machado ėmė slapstytis. 2024 m. rugsėjo 2 dieną Venesuelos teismas išdavė Edmundo Gonzaleso Urrutijos arešto orderį ir dėl to susilaukė tarptautinio pasmerkimo. Jis pabėgo į Ispaniją, kur jam buvo suteiktas prieglobstis. Į finalą taip pat pateko Izraelio asociacija Women Wage Peace ir palestiniečių asociacija Women of the Sun bei jų steigėjos, kurių tikslas taika artimuosiuose rytuose, ir Azerbaidžano akademikas bei kovotojas su korupcija, mokslų daktaras Gubat Ibadokhlu. 2023 metais jis buvo suimtas už tai, kad kritikavo Azerbaidžano naftos ir dujų pramonę ir sukūrė labdaros organizaciją pavogtiems viešiesiems ištekliams gražinti. Sacharovo premija už minties laisvę įsteigta 1988 metais, siekiant pagerbti asmenis ir organizacijas už jų pastangas ginant žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Premija taip pavadinta sovietų fiziko ir politinio disidento Andrejaus Sacharovo garbei. Premijos suma – 50 tūkstančių eurų. Šios tinklalaidės galite klausytis 24 ES oficialiosiomis kalbomis. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
2: Quindi di cosa vi occupate?
1: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
2: Vi occupate anche poi dell'adozione?
1: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
2: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
1: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
2: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
1: No, Instagram e Facebook.
2: Come si chiamano?
1: Baffi e Code ODV.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta!
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
9: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Il Bio Testamento.
5: Ma perché lo fai?
6: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
7: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
6: Il Bio Testamento è questo.
9: Scusi, per il Bio Testamento?
5: Vuole fare il Bio Testamento anche lei? Ma perché?
9: Perché posso.
8: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un EPS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Radio 6023.
13: Radio 6023.
0: Radio 6023.
14: Uh-huh. 62-3.
15: 6020 che?
16: 60-23.
15: 6023.
14: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: ancora voi. 6023.
1: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Radio 6023.

Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

cagato a casa di Marra, ho cagato a casa di Marra, adesso registro il pezzo con fibra, non penso se domani mi alzo, però poco come te, no.

0: The golden age of love.
1: Ay, yeah, trap, mob, ay.

0: sniper, sniper, sniper, sniper, sniper, sniper. Wife, oh, wife, oh, wifey, wifey, wifey, wifey. That's your wifey, wifey, wifey, wifey, wifey. I think I like her, like her, like her, like her.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: È l'una.
4: Più o meno.
5: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
6: Adesso arrivo, non rompere.
5: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
6: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
5: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni. Ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
6: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
9: Che attività fate per i ragazzi?
8: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere, può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.

0: una sola voce. 6023.
1: In questi ultimi anni, con la pandemia di Covid-19, l'attenzione collettiva si è concentrata su scienza e sanità. La crisi sanitaria ha evidenziato molte disuguaglianze sociali, come la difficile situazione delle donne nel settore assistenziale in Europa. Le donne hanno svolto un ruolo estremamente importante nello sviluppo dei vaccini e i paesi governati da donne hanno saputo dare alcune delle migliori risposte alla pandemia. Ma il rovescio della medaglia è che questa crisi ha accentuato le disuguaglianze nel campo della salute e dell'istruzione. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. Nella puntata di oggi parleremo dei problemi della disuguaglianza e del ruolo dell'Unione Europea nella promozione della parità di genere nel settore sanitario. Il Parlamento europeo sta lavorando intensamente per ridurre le disuguaglianze e garantire che le donne abbiano le stesse opportunità di successo degli uomini. Si tratta di un problema molto attuale, perché si è dimostrato che la pandemia di coronavirus ha colpito le donne in modo sproporzionato, accentuando le disuguaglianze esistenti tra i due sessi. In quasi tutti i settori la situazione è peggiorata a tal punto che si teme che i progressi compiuti negli ultimi decenni per la parità di genere possano andare in fumo. Molte donne sono anche state duramente colpite dalla pandemia perché di solito fanno lavori meno sicuri o precari che con la crisi sono scomparsi o sono cambiati. Il Parlamento intende affrontare queste disuguaglianze. Oltretutto le donne si sono ritrovate in prima linea nella lotta contro la pandemia di Covid-19, anche perché la loro presenza è predominante nel settore sanitario. L'Unione Europea conta più di 49 milioni di operatori sanitari. Di questi, 3 su 4 sono donne. Ciò significa che le donne hanno sempre corso un maggior rischio di contrarre il virus. I lavoratori del settore sanitario e assistenziale sono particolarmente esposti, soprattutto quelli che hanno frequenti contatti ravvicinati.

0: disagi e difficoltà nella cura dei pazienti, oltre a comportare rischi diretti per il personale sanitario femminile. I professionisti del settore hanno chiesto attrezzature di protezione personale fatte appositamente per le donne e vorrebbero che queste attrezzature fossero sottoposte a test più rigorosi. Non è solo in campo sanitario che le donne hanno svolto un ruolo cruciale. Anche le donne leader si sono fatte onore nella gestione della pandemia. Alcuni vedono una correlazione tra questo e il fatto che i paesi guidati da una donna generalmente ne sono usciti meglio e registrano tassi di mortalità meno elevati. Le donne a capo dei governi di Danimarca, Finlandia e Germania sono state lodate per la loro rapidità di reazione. Le loro decisioni, attentamente ponderate, e il perché di certe difficili decisioni sono stati comunicati in modo chiaro. Le ricerche dimostrano che le donne in politica sono viste come più empatiche, compassionevoli e affidabili rispetto ai loro omologhi maschili. In molte sono state elogiate per aver comunicato in modo trasparente informazioni fattuali sulla salute pubblica. Nel gennaio 2021 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sugli impatti di genere negativi causati dalla pandemia e ha elaborato delle raccomandazioni per risolverli. La risoluzione affronta temi quali i rischi di infezione, l'aumento del lavoro assistenziale non retribuito, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e le conseguenze della pandemia sulle donne fuori dall'Unione Europea. Il Parlamento ha chiarito che le sfide attuali e future richiederanno un approccio attento alla prospettiva di genere, in cui i principi dell'integrazione della parità tra i sessi e del bilancio di genere siano rispecchiati in tutti gli aspetti della risposta alla pandemia. Il Parlamento è un convinto sostenitore della parità uomo-donna nell'elaborazione del bilancio dell'Unione, ma occorrono anche progressi nel monitoraggio della spesa per la parità di genere all'interno del bilancio europeo. In una risoluzione del giugno 2021, gli eurodeputati hanno espresso preoccupazione per il fatto che la maggior parte dei piani di ripresa non hanno contribuito sufficientemente agli obiettivi di parità di genere, poiché non includono misure esplicite e concrete né prevedono una risposta adeguata alle raccomandazioni specifiche per ciascun paese. Il Parlamento ha invitato Commissione e Consiglio a garantire che l'uguaglianza di genere sia presa in considerazione e promossa nei piani nazionali di recupero e resilienza. Il Parlamento europeo si impegna a combattere le conseguenze dannose della pandemia di Covid-19 sulla salute pubblica e sull'uguaglianza, assicurando che sia il bilancio dell'Unione che i bilanci degli Stati membri adottino un approccio di genere, l'Europa può puntare a una maggior uguaglianza. È tempo di incoraggiare più donne a lavorare nel campo della scienza e della tecnologia e di ristabilire l'equilibrio tra uomini e donne nel settore sanitario. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
1: Volby jsou za rohem. V období od 6. do 9. června půjdou miliony občanů k urnám, aby v evropských volbách rozhodli o budoucnosti Evropské unie. Evropský parlament je jedinou unijní institucí, jejíž zástupci jsou voleni přímo. Volby do Evropského parlamentu se řadí k největším demokratickým událostem na světě. V této sérii podcastů rozebíráme vše, co o nadcházejících evropských volbách potřebujete vědět. V dnešním díle se podíváme na to, jak se rozdělují křesla v Evropském parlamentu.
2: Evropský parlament, coby zákonodárný orgán Evropské unie, zastupuje zájmy milionů občanů 27 členských států. Křesla v něm se rozdělují bez jakéhokoliv ohledu na politickou příslušnost nebo přesvědčení zvolených poslanců. Tím Evropský parlament stělesňuje skutečnost, že Evropská unie stojí na demokracii a demokratickém zastoupení. Z letošních voleb vzejde 720 nových poslanců, tedy o 15 více, než kolik jich v parlamentu zasedá nyní. Jak vlastně celý demokratický proces probíhá? Abychom to snáze pochopili, podíváme se na to, jak se křesla v Evropském parlamentu rozdělují mezi jednotlivé členské státy. Od Lisabonské smlouvy se místa rozdělují podle takzvaného sestupně poměrného systému. Ten funguje tak, že každá země dostane přiřazený určitý počet míst. Větší státy dostanou křesel více, ty menší pak méně. Každý z poslanců z větších států také zastupuje více lidí než poslanec z menšího státu. Například Německo, co by země s největším počtem obyvatel v celé Unii, má v parlamentu 96 křesel, tedy nejvíc ze všech. Naopak malé státy, jako jsou Malta, Lucembursko nebo Kypr, mají pouze po 6 křeslech, což je také vůbec nejmenší počet míst, který může země dostat. Na jednoho německého poslance tak připadá zhruba 860 tisíc obyvatel, zatímco Malta jich má na jednoho poslance přibližně 90 tisíc. Hlas každého jednoho občana má díky tomu stejnou váhu a nezáleží přitom, v které zemi žije. Každý zvolený poslanec se také stává součástí vybrané politické skupiny. Ty odpovídají určité politické orientaci, nemají však nic společného s národností či státní příslušností svých členů. V 9. tedy současném volebním období, které běží od roku 2019 a letos končí, bylo takových politických skupin 7. Jejich počet ovšem není pevně daný. K vytvoření politické skupiny je potřeba alespoň 23 poslanců, kteří navíc musí zastupovat nejméně 1/4 unijních států. Rozdělení křesel, které vzejde z letošních červnových voleb, tak bude odrážet současnou politickou různorodost Evropy. Evropský parlament hraje zásadní roli v tom, jak vypadá legislativa a politika Evropské unie, čímž ovlivňuje životy milionů lidí, kteří v ní žijí. A to je jen jeden z důvodů, proč je i váš hlas v těchto volbách důležitý.
1: Váš hlas tak rozhodne o tom, kteří europoslanci vás budou zastupovat při přípravě nových právních předpisů a také se podílet na tom, jak bude vypadat Evropská komise. Jejich rozhodnutí pak budou mít přímý dopad na každodenní životy lidí v celé Evropské unii, včetně vás samotných. Demokracie není samozřejmost. O demokracii musíme společně pečovat. Je to zodpovědnost nás všech, a každý z nás vnímá svoji roli. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Trčita na Soravoči.
4: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
5: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
4: Paolo Borsellino.
6: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
9: E cosa fate?
8: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
9: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
8: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Show! Sound System, Moia Radio 6023! Luce!
11: Sei zero ventitré.
4: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.